Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

0: Milano FM. Se non ascolti non ci credi.
1: Gargano FM. Emozioni in musica. Emozioni vere.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

potremo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

I forgot. Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande, ma il principe dormiva

0: me.
1: La cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
0: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: tutto il giorno.
1: Tutto il giorno.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.

Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota, Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

0: Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
1: È tutta colpa di cose ovvie.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: C'è bisogno di ritmo, storie, musica, tutto questo solo se ascolti Gargano FM.

0: La natura ha un alleato in più, Agritech.
1: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
0: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
3: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
2: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
3: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
2: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
3: Non rimanere indietro. Unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
2: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui. Il futuro è ora.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio, @libero.it.
0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
3: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
4: Love life, love music.
5: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
6: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
7: Ora esatta.
8: Su Gargano FM sono le 7:05.
9: Buongiorno dalla redazione. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al pontefice. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile del Vaticano, sottolinea il cardinale Parolin. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone e a Rubio. Domani il segretario di Stato americano vedrà poi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E secondo i media statunitensi si è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza statunitense sono inaccettabili secondo il regime islamico. Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo a Bruxelles. Manca ancora il via libera all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito interistituzionale, le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato a Strasburgo. C'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità, ha detto il presidente della Commissione Commercio dell'Eurocamera, Bernd Lange. Siamo alla cronaca ora con il delitto di Gerlasco. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Il cinema alla 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la Grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale. David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla Città Proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura. Calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si rende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1, premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta a Budapest il prossimo 30 maggio. Stasera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
7: Ora in onda, i due moschettieri con Simone Papini.
10: Oggi facciamo gli auguri a Flavia, ma anche a Flavio. Oggi è Santa Flavia e quindi tanti auguri a te, buon giovedì a tutti ragazzi. Oggi è il 7 maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra frequenza nazionale preferita. Benvenuti, buongiorno, giù dalle brande, dai forza che noi iniziamo con tutta l'energia possibile e immaginabile tra l'altro. Un saluto a Grosseto, ciao, e un saluto a Roma, ciao, ma anche a Milano, leroa24orenews.it. Oh, abbiamo salutato tutti, quindi non vi potete lamentare. Però lo faccio sempre. Amici, 1682, Luigi XIV insiede la corte nella reggia di Versailles, tanto per rimanere in tema di possedimenti. Perché la smania di grandiosità del Re Sole, ecco, trasformò ben presto una terra triste e paludosa nel cuore del regno di Francia. Oggi nel 1824 veniva per la prima volta eseguita la Nona Sinfonia di Beethoven. Oggi, nel 1922, nasceva Raimondo Vianello. Il grande immenso Raimondo, nel 1948 Elisa Formero, nata a San Carlo, quindi in provincia di Torino, è un economista. Nel 1983 Marco Galiazzo, nel 1976 Andrea Lo Cicero, tanto così per dire. Sapete oggi che cosa accadeva, visto che siamo anche agli sgoccioli di questo campionato 2025-26? Sapete che accadeva oggi? Che nel 1978 la Juventus vinceva lo scudetto e il Vicenza era secondo.

Giovedì 7 maggio 2026. Sapete che cosa sto facendo? Adesso ve lo dico anche a livello televisivo, così. Allora, vedi che io, portando le lenti a contatto, che per me sono delle protesi, devo tenere le unghie corte. Guarda, me le sono fatte cortissime ieri sera, mi stanno veramente facendo un dolore, perché io uso la limetta, quella che usano le parrucchiere, quella che usano comunque in generale per fare le manicure, ecco. Però me le sono fatta sempre sotto pelle, per carità, perché poi con le protesi, con le lenti a contatto, ci devi stare attento con qualunque tipo di lente a contatto. Ma sono uno di quelli che poi, però, da sempre, da bambino, ha imparato a tenere appunto sotto la pelle le unghie. Ci sono delle limette che non ti fanno male, ma questa qua, guarda te, a livello di regia, guarda un po' a livello televisivo, guarda, ma non si può sta cosa. Mannaggia, amici, che deficit d'attenzione avete voi? Lo sapete che il deficit d'attenzione... No, mi fanno male, veramente. È inutile che fai così fuori cuffia, mi fanno male. Prova te, allora, per esempio, a metterle così corte come le porto io. Secondo me è un problema di limetta, perché mi stanno facendo un dolore, guardate. Vabbè, basta. Come no, perché poi è bello anche trasformare un mezzo pubblico in un mezzo privato. Questa è la figata, capito? Di fare lo speaker. Il secondo uno studio... Il livello di attenzione varia dai 10 ai 15 minuti, altrettanto vero che i nostri social media ci hanno abituati a dei reel velocissimi, vedi TikTok, tra l'altro, con queste view, vum vum vum vum. Oh, aspettate, mi stavo dimenticando che oggi, 7 maggio 2026, è la giornata mondiale per la sensibilizzazione dell'asma, problemi polmonari legati anche un po', però, se volete, all'ansia. E quindi in tutte le città d'Italia e negli ospedali c'è appunto la possibilità di intanto fare prevenzione e di conoscere molto molto bene, velocemente, tra l'altro, velocemente l'ho detto io, non sarà sicuramente velocemente, però la possibilità di conoscere appieno questa patologia. Allora, amici miei, dicevamo, spiegare quindi l'attenzione è come un muscolo che va allenato e può essere riallenato per smettere di vagare tra i rimpianti del passato e le ansie del futuro. Allora, che cosa succede? I 7 esercizi pratici posti per tenere vive il presente, non il passato. 468 si chiama, un esercizio di respirazione per calmare il sistema nervoso. Quindi bisognerebbe imparare a concentrarci e contare fino a 4, trattenere il fiato per 6 secondi ed espirare lentamente contando fino a 8 successivamente. Quindi, secondo questa strategia, riesci a vivere in maniera, diciamo, tra virgolette, più serena, più tranquilla il presente, perché siamo portati veramente troppo al passato e soprattutto al futuro. E il futuro, sì. La tecnica del respiro sicuramente ci può aiutare, ma anche a assaporare gli odori o i sapori di quello che ci circonda al momento, senza andare troppo velocemente sia ad un futuro troppo futuro e ad un trapassato.

0: noi.
1: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno Galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
3: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
4: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
5: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
6: Semplice da ascoltare, unica da scegliere. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Smettere di proiettare il nostro bel faccione, ma soprattutto la testa, al passato e non concentrarci sul presente, è quello che spesso e volentieri facciamo, dando un'occhiata anche ai vostri messaggi che stanno arrivando all'emittente. Beh, insomma, sì, cerchiamo di stare un po' più tranquillini, cerchiamo di capire che questa è la vita, dobbiamo cercare di assaporare il presente, gli odori, i sapori, ad esempio, invece di farti trascinare dal loop mentale. Osserva il presente del tuo essere, di te stesso. Questo è un pensiero passato, quindi devi dirlo alla testa che è un pensiero passato. Basta, cervello, di pensare al passato, basta, questa è una preoccupazione sul futuro, basta anche quella, goditi il presente, perché se non fai così ti crei un distacco psicologico. Se il rimuginio ti riguarda veramente da vicino, è un errore che si commette, e lo sapete perfettamente che io sono un rimuginatore nato, seriale proprio. Ecco, bisognerebbe descrivere cosa sta succedendo, come hai provato e cosa faresti diversamente, e poi metterlo nero su bianco, quindi lasciar stare per un attimo il social media. A cosa stai pensando? Vi viene in mente Facebook? A cosa stai pensando? Dimmelo, è bello di casa. In questo modo, quando senti che il loop ricomincia, usa appunto questa tecnica, un comando verbale deciso, come per dire: oggi è finita, ho smesso di pensare a te in questo momento, ora mi concentro su me stesso, sul presente. Il rimuginio vive di inattività. Appena ti accorgi di essere incastrato nel rimuginio, fai qualcosa di costruttivo, ad esempio ordina la scrivania se sei in ufficio, fai una passeggiata veloce se sei a casa, o magari un compito che richiede appunto concentrazione. Ecco, la pausa consapevole di 3 minuti, ad esempio, fermati completamente e goditi, e chiudendo gli occhi ascolta solo il tuo corpo e l'ambiente e circostanze, senza giudicare quello che senti e pensi. Non serve farti tutti insieme, ovviamente, questi 7 passaggi. L'articolo suggerisce di scegliere una delle fasi e di fare al mattino, ad esempio prima di studiare, prima di andare al lavoro, e la sera prima di addormentarti, magari impostare un promemoria per ricordarti che tu sei importante, la tua presenza è importante a te stesso. Allora, qualche messaggio prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale. C'è Ludovica che scrive: Simone, mi faccio film mentali che manco veramente Hitchcock. Ciao Simone, si succede questo quando il passato si rimane imbrigliato e ci ha fatto del male, però dobbiamo lasciarlo andare sto passato, è quello il concetto. Marghe 89, dai, forza Filippo. Poi quelli che scorrono sul video, mi raccomando, noi vi tagghiamo grazie alla nostra testata giornalistica. C'è Filiberto che scrive: Simone, allora io mi sono reso conto che il cammino che sto vivendo anche a livello sentimentale non fa per me, altro che il loop, questo diventa un film. Ecco.

0: Tenek, shoot.
1: Signori, dai che andiamo e parliamo di Meta, la società di Mark Zuckerberg, per incentivare la creazione di contenuti originali su Facebook attraversando un programma di bonus per i creator. Attenzione, di cosa si tratta?

chiamato effetto televisione. Molti come noi, molti come me. Dai, che non credo di farlo solo io, ma tanti. E l'abbiamo scoperto qualche settimana fa. Tieni la TV di sottofondo e vai di scroll, vai, come non ci fosse un domani. Ecco perché ti informi, ti intrattieni con i social media e quel povero televisore guarda te e tu non guardi lui. Comunque sia, sebbene la cifra dei milioni di dollari o anche di più a secondo della visualizzazione sia allettante, non è facile però ottenerli. Le barriere principali quali sono? Solo su invito. Al momento in molti paesi non puoi semplicemente iscriverti a Facebook e decidere di inviare nel programma bonus in base alle performance precise della pagina. Soglie di visualizzazione, perché per riscattare le cifre massime i contenuti devono raggiungere milioni di visualizzazioni e in un lasso di tempo spesso di 30 giorni. Quindi insomma devi avere un bel dei follower, perché sennò Meta è diventato rigidissimo sulla proprietà intellettuale. Se pubblichi video ad esempio presi da TikTok, no, te taglio le manine, mo te taglio quelle mani, ve lo ricordate il grande Verdone? Spezione di un film o contenuti non prodotti da te, viene immediatamente squalificato dal programma, quindi fuori, sei fuori. Anche una singola sinergia, una segnalazione per la violazione delle regole del copyright può bloccare i pagamenti. È necessario avere una pagina o un profilo con modalità professionale che in media costa $22, ve lo dico. Ecco, Facebook sta invecchiando e quindi che deve fare? Perdere terreno non va bene, andiamo a fare un po' di battaglia tra virgolette mediatica contro TikTok e andiamo a cercare i nuovi popoli e nuovi generation che possano andare a popolarlo sto Facebook, ecco. E anche per Instagram vale, ovviamente. I creator, l'azienda, spera di riportare quindi contenuti freschi e di intrattenimento sulla bacheca, che negli ultimi anni è diventata un luogo di, diciamo, dedicato a gruppi di discussione personali che all'interno del loro post non portano a nulla di concreto, dicono loro. È vero che Facebook paga, ma non è uno stipendio, ovviamente è un sistema di premi basato sulle performance per richiedere una produzione costante di video virali e rispetto dei dirigenti dell'altra parte di TikTok e di però anche rigide guide, quindi non è che arrivi tu e boom, voglio fare soldi, secondo stipendio come accade spesso nei vari via, no? Sai, puoi avere un secondo stipendio, sai, sì, io lo so, te lo dico a te perché ho voglia di dirlo. Non è che però quello che ti dice che puoi avere un secondo stipendio gli ci torna qualcosa, no? No, ma stiamo scherzando, siamo tutti qui veramente a fare beneficenza. Ma dai, non si può sentire sta cosa, eh.

0: FM, un'emozione senza tempo.
1: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
2: La natura ha un alleato in più, Agritech.
3: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
2: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obiettivo dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
3: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
4: Panda Rodi, il posto giusto per te.
5: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
6: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
7: Panda Rodi, il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
8: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
9: Basta stress, con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
10: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
11: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
10: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
11: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
10: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
11: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
10: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
0: Gargano FM.
12: Gargano FM.
0: Emozioni in musica.
12: Emozioni in musica.
0: Emozioni vere.
12: Emozioni vere.
13: Due minuti, un libro.
14: Essere gentili non significa cedere e lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi. dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, Edizioni Mondadori.

Simone sei meglio di una serie televisiva. Ma che bei complimenti stamattina, grazie. Tempo zero, Everyday, due moschettieri. Ma sì, ecco, vedete quanti di voi poi alla fine arrivano a bomba, se vuol dire bomba, a parte che in questo periodo, però insomma arrivano al noccio della questione. Vedi che quanti se ne erano accorti di questa cosa, di questi real che vuoi un secondo stipendio. E ad esempio, ma vogliamo parlare di quel gioco del gattino, del cagnolino? Scarichi l'applicazione del gioco e lei ti fa vedere che all'interno della sua PostePay, magicamente andando a giocare, giù 100 euro, 200 euro, 1000 euro, ma come no, è certo. Però qual è la problematica? Che poi ci si abbocca. È proprio questa la problematica, non dobbiamo credere a tutto ciò che ci fanno vedere i vari ed eventuali, chi loro. Cioè i vari eventuali, comunque sia, diciamo, follower che andiamo comunque a conoscere, perché noi per primi siamo lì a guardare, a testare e quindi anche a scoprire delle nuove figate. È vero che tante, quante volte ve ne ho parlato qua in Tempo Zero, Everyday, ho scoperto ad esempio parti e ne ho portato anche in Tempo Zero Everyday le notizie della Cina, del Giappone, di questa evoluzione dei cartelli stradali che ci danno la possibilità, se andiamo in quelle zone, ci fanno veramente le feci, non le feci, ma le feci di un essere umano. Gira a sinistra, gira a destra, cioè si muove proprio il semaforo piuttosto che comunque sia in generale il cartello stradale, e ti posiziona proprio dove devi andare tu. Quelle sono informazioni anche intelligenti, interessanti, però non puoi venirmi a dire che puoi avere un secondo stipendio se ti metti a giocare. Abbi pazienza, dai, un minimo di decenza ci vuole nella vita, via. Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma che vuole? Ma non si intrometta. Anzi, scusi, prima di ascoltare il prossimo pezzo musicale, che è anche uno degli ultimi, ma lei ci crede a sta roba? Cioè, lei, voglio dire, ci pensa veramente? Sacco di cazzate, non lo dica, sacco di fregnacce, sacco di casino, via, eccoci, come piace a noi, Tempo Zero Everyday.

0: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
2: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
3: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
2: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren, il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento. Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
4: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
5: Alexa? Alexa?
6: Non sono Alexa.
5: Come non sei Alexa?
6: Sono Chan.
5: Signore, chi è sta Chan adesso?
6: L'assistente vocale Pezzotto.
5: No, non
6: cosa
5: si
6: ti
5: dice.
6: Aspettavi?
5: A questo punto niente.
6: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
5: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
6: Pierpaolo Carlino è un rompi.
5: Oh, ma sei acida però, eh.
6: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
5: Mi piace questo
6: Dice di essere un conduttore radiofonico, però boh.
5: Sì, boh, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Scherzi a parte, sono Pierpaolo Carlino. Ti aspetto tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, su Gargano FM.
7: Ora esatta.
8: Su Gargano FM sono le 8.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Oggi Marco Rubio sbarca a Roma. Il segretario di Stato americano arriva in Italia per una missione diplomatica. In agenda gli incontri con Papa Leone XIV nella giornata di oggi e con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani. La prima tappa è il Vaticano per il meeting con il Pontefice, attaccato ripetutamente dal Presidente Donald Trump. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce intanto Prevost.
9: Secondo i media USA è attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran, una moratoria su arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza USA sono inaccettabili secondo il regime islamico.
10: Conflitto Mosca-Kiev, un attacco ucraino contro edifici residenziali nella città di confine russa di Bryansk ha ferito stanotte 13 persone, tra cui un bambino. Lo ha dichiarato il governatore regionale Bogomaz. Il raid è avvenuto prima del cessato il fuoco unilaterale dichiarato dalla Russia con l'Ucraina tra l'8 e il 9 maggio, in concomitanza con le commemorazioni di Mosca per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Ucraina aveva proposto un proprio cessato il fuoco per il 6 maggio, che la Russia ha ignorato.
9: Il delitto di Garlasco, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere uccisa. La rivelazione arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta sceglie il silenzio davanti ai PM, che gli contestano il contenuto di intercettazioni captate mentre era da solo in auto. Tra queste, l'ammissione di aver visto il video che ritraeva la vittima in intimità con Alberto Stasi. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
10: Cinema, la 71esima edizione dei David di Donatello sbanca alle città di pianura di Sossai e Candiago. Miglior film, regia, attore protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting. A secco la grazia di Sorrentino. Sorpresa per le assaggiatrici di Soldini. Miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. 4 premi a Primavera di Micheletto. 3 alla città proibita di Mainetti. Matilda De Angelis vince il David per il film Fuori di Mario Martone come migliore attrice non protagonista. Si tratta del secondo David per l'attrice che dal palco ha detto: il nostro paese vive un impoverimento della cultura.
9: Il calcio, il Paris Saint-Germain vola in finale di Champions League per la seconda stagione consecutiva. Il Bayern Monaco si arrende con la sfida all'Allianz Arena che termina 1-1 premiando i parigini che avevano vinto 5-4 all'andata. Sblocca subito Dembélé, non basta il gol di Kane al 93esimo che aveva riacceso per qualche minuto le speranze dei bavaresi. Il PSG sfiderà l'Arsenal di Arteta Budapest il prossimo 30 maggio.
10: È tutto, a più tardi.
11: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
12: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, attenzione con le donne, la luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi, vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci. Mercurio, meraviglioso, vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
13: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
14: Scivola giù dal podio Saif, la sua Tu mi piaci tanto si ferma alla posizione numero 8.
15: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: guadagnano 3 posizioni Tiziano Ferro e Giorgia e la loro superstar entra in top 5.
1: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero

0: Pillole di Hit Italia torna domani alla stessa ora.
1: Meteo, le previsioni del tempo su Gargano FM.
2: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In questo appuntamento del 7 maggio vorrei farvi salutare da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. E perché tutti hanno i loro comunque no, i loro big, i loro famosissimi, e noi settimanalmente, visto che ci seguite in Tempo Zero Show La Capanna, abbiamo il nostro Pierluigi Pardo. Venga qua, venga un attimo qua, per favore. Visto che c'è Giuseppe Licciardi dall'altra parte del video, venga anche lei. Saluti i nostri ascoltatori. Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo. Un saluto all'Eroa, 24orenews.it, a Milano e poi Roma, ma anche da Grosseto, ma anche la faccia meno corta, anzi meno lunga, scusi, mi sta facendo impazzire stamattina, anche lui ci mancava. Buona giornata veramente di cuore a tutti, ci sentiamo domattina sempre qua fino a quest'ora sulla nostra syndication, sul nostro network.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
0: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in viale Ottaviano Augusto 10. E ad Apricena, in corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
2: Contattaci al 353 200 6784.
0: NextGen Multiservice. Il tuo risparmio, la nostra energia.
3: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
4: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
3: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
0: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
5: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

0: domenica 9:13 e 17:20.
1: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Bandarovia il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
5: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
6: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
5: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
6: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
5: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
6: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
5: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
7: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
8: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
9: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.

Salutiamo tutte le radio che sono già collegate. Mancano 30 secondi e inizia ufficialmente. Saluti e baci alla radio. Mettetevi comodi perché fino alle 10 avremo modo di ascoltare grandi successi grazie a voi. Buon ascolto a tutti.

sono Simona dalla provincia di Roma. Ascolto saluti e baci perché ci fa compagnia con la musica di ieri e di oggi. Maurillo con la sua simpatia, Fulvio con la sua allegria, grazie saluti e baci.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: bar e lo studio qui. Va bene, dai. Ormai siamo abituati, no? Allora, guarda, guarda che faccia che ha. Va bene, dai. Allora, ieri è stata una bella giornata, perché poi io alla fine chiedo scusa se non vi ho salutato in diretta. Poi vi ho salutato, ero in auto e stavo andando verso Rovigo. E devo dire che ieri ho assaggiato il baccalà di Mariella ed era veramente una roba buonissima, una roba. Io praticamente sono rimasto lì fino alle 4 a mangiare baccalà, eh. Ah, che bontà, aiuto. Va bene, dai. Allora, siamo pronti perché abbiamo i grandi successi, ultimo giorno della settimana. E c'è per noi e con noi Enrica di San Danilo del Friuli, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutte le radio. Allora, il baccalà era buono?
0: Mamma, se era buono, aiuto.
1: Era... Beh, meglio il baccalà che i babà del boscaiolo che poi cade per terra, per carità.
0: Ma lui, lui il baccalà non lo ama tanto.
1: Lo so.
0: Lui ha solo i babà in testa, io invece il baccalà lo mangio,
1: Quando Mariella ha detto chi non lo mangia è buono.
0: Esatto.
1: Quando ha detto fatto bene alla Vicentina, poi.
0: Hai voglia.
1: Certo che di mattina così parlare. Beh, una volta faceva la colazione così,
0: Beh,
1: c'era
0: dipende.
1: Mio nonno che mangiava la frittata la mattina.
0: Sì, quando, ma poi
1: prima di andare. Sì, sì.
0: Dipende da che ora ti alzi, no? Se magari ti alzi alle 5-6 del mattino, a quest'ora il paninetto oppure il baccalà non fa male, assolutamente.
1: No, no, ma lui andava proprio a lavorare e mangiava così.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, sì. Io così proprio non riuscirei, ma proprio sì. Vabbè, forse perché siamo abituati.
0: C'è chi al mattino
1: caffè,
0: c'è chi al mattino si alza e si mangia la trippa.
1: Dio, non so come faccia, però comunque.
0: No, no, ma è buona. Trippa con un po' di parmigiano.
1: Beh, buona,
0: sopra.
1: Sì.
0: Esatto. Va bene,
1: molto
0: dai, siamo
1: buona.
0: Ai grandi successi, cara Enrica, ultimo giorno. Buongiorno Alfonso. Salutiamo anche Alfonso.
1: Buongiorno caro Alfonso, buongiorno. Dove sei? Su TikTok? Sì.
0: Sì, su TikTok, esatto.
1: Ecco.
0: Esatto.
1: Niente, allora oggi ultimo giorno e intanto ringrazio Maurizio. Vabbè, andiamo bene stamattina. Cominciamo bene la giornata. Ringrazio Maurillo per avermi dato questa opportunità. Allora, oggi vi parlo di un cantante che si chiama Donatello ed ha iniziato la sua carriera nel 1968 suonando la chitarra, essendo chitarrista, di Gianni Morandi. Ma io oggi vi regalo una canzone che è del 1970, che si chiama Malattia d'amore, dedicata a un fiore.
0: Bella, assolutamente, ecco. Bella. Senti, c'è Alfonso che dice la Maurillite colpisce tutti, capito?
1: Sì, sì, sì. Ma un bel colpo.
0: È un bel colpo, sì.
1: Bel colpo. Andiamo avanti così che andiamo bene, dai. Dai che è giovedì, che domani è venerdì. Sì.
0: Dai che è giovedì, esatto. Va
1: dai,
0: bene.
1: Dai.
0: Grazie, ecco. Grazie Enrica, un abbraccio.
1: Niente, un saluto a tutti, un abbraccio. Ciao a tutti.

Lettera d'amore, canzone per i grandi successi. Oggi è l'ultimo giorno perché vi ricordo che domani mattina non ci saremo. Domani mattina ci sarà la più bella musica di saluti e baci alla radio. Quindi tutte le canzoni che si ascoltano durante la settimana, ma non saremo in onda, in diretta. Quindi per chi ci ascolta attraverso TikTok, se volete ascoltare quello che facciamo domani, dovete scaricare la nostra app oppure con Alexa apri saluti e baci. Oppure attraverso tutte le radio FM, in FM, AM, DAB, web, insomma tutte le radio che noi naturalmente sì, salutiamo e ringraziamo. Iniziamo con i vostri saluti, richieste, dediche e chi più ne ha più ne metta. Quindi 351-340-9220. Andiamo un po' a salutare gli amici che sono su TikTok. Allora salutiamo Angelo, Mario, Emanuela, Rudina, buongiorno. Salutiamo anche la nostra amica Antonina dalla Calabria. Ciao Antonina, buongiorno. Salutiamo anche Giliola, buongiorno. Sofia, buongiorno. E poi Maria, Costanza, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per essere qui, aver scelto anche oggi saluti e baci alla radio. Allora, arriva una richiesta da parte di Francesca di Ivrea. Siamo in Piemonte, in Piemonte. E lei richiede una canzone. Laura, salutiamo anche Laura, buongiorno. Un saluto a Maria Costanza che dice buongiorno dalla Sicilia. Ciao Maria carissima, buongiorno. Allora attenzione, perché adesso accontentiamo Francesca di Ivrea che ci richiede Franco Dani con Aspettami. Mamma che pezzo, dai. 351-340-9220, chiamateci in diretta. Ciao Sabrina, buongiorno.

0: Aspettami Franco Dani, canzone richiesta da parte di Francesca di Ivrea. Ciao Francesca, un abbraccio forte, un saluto anche al Piemonte, al Piemonte. E salutiamo anche la Sardegna, perché è rivenuta a trovarci Caterina, dice buongiorno, buon giovedì dalla Sardegna, dalla bellissima Sardegna, wow! Certo che sì, Allora, il numero di telefono è 351-340-9220, se volete chiamarci in diretta. Salutiamo anche Antimo, ciao! Buona giornata anche a Roberta, ciao Roberta, buona giornata, buon giovedì mattina, wow! Allora, Gigliola dice, buongiorno Maurillo, andiamo a leggere, poi abbiamo la telefonata. Buongiorno Maurillo, un saluto dalla Puglia, Gallipoli, buona giornata a tutti. Ciao Gigliola, che bello, Gallipoli, wow! Un abbraccio forte! Salutiamo anche Paola a proposito, buongiorno Paola! Buongiorno carissima, buongiorno! E allora attenzione, perché adesso siamo con Maria, buongiorno Maria!
1: Buongiorno Maurillo!
0: Buongiorno carissima, tutto bene?
1: Sì, così.
0: È una giornata un po'... Senti, ma c'è o non c'è il sole?
1: No, manca il sole solo qua, manca piace a me.
0: Ah, ho capito, capito. Allora, per chi sta chiamando, poi vi richiamiamo noi, perché adesso siamo al telefono, quindi poi vi richiamiamo noi. Allora, senti un po', che canzone ci regaliamo oggi?
1: Di Vole, Marillo,
0: una,
1: Di Vole.
0: Una canzone del volo, Io che non vivo
1: senza te.
0: Io che non vivo senza te. Ok. Allora, chi vuoi salutare, Maria?
1: Ti saluto tutti San Michele, domani San Michele.
0: Sì.
1: Saluto a tutti, mio fratello si chiama Michele.
0: Sì.
1: E saluto mia cognata Costanza.
0: Sì.
1: Mia sorella Gronata, sta Pietro a tutti. Saluto e bacio da ragazzi.
0: Okay.
1: E saluto mio marito Frank.
0: Grazie.
1: Saluto a te e a Rito, bacio a Rito. Ciao Morillo.
0: Ascolta, ma Franco è lì?
1: Sì, molto facile.
0: Dai, ciao, passamelo, ciao. Così lo salutiamo.
1: Ciao,
0: allora. Ciao Maria,
1: ciao,
0: grazie.
1: Marino.
0: Ciao, ciao Franco, buongiorno.
1: Ah, buona giornata anche a voi.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie, grazie. E allora?
1: Domani è venerdì, buono. Fa schifo.
0: Domani hai detto?
1: Niente, buono il tempo.
0: Ah, il tempo è buono, ok, ok. Anche qui è mezzo. Va bene, dai. Allora, chi vuoi salutare? C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Salutare mia Monica prima, a tutti voi, alle
0: sì.
1: persone che assiste a radio,
0: okay.
1: A tutti le persone che stanno in borsa.
0: Va bene, perfetto.
1: E tutti gli ospedali che stanno stendendo questa radio.
0: Perfetto, grazie Franco.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie.
1: Ciao.

0: Bene, allora salutiamo anche Maria e Franco dalla provincia di Foggia. Adesso siamo a Caserta e troviamo Antimo. Ciao Antimo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antimo. Allora, fammi capire, se non ho capito male, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, sì.
0: È il suo compleanno, allora attenzione! Andiamo!

0: Aia, mamma mia. Auguri Antimo, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie, anche la canzoncina.
0: Grazie, ti dedichiamo la canzone di Raffaella Carrà, tanti auguri. Ciao.

era bellissima questa di Raffaella Carrà, che dice tanti auguri, la grande appunto Raffaella Carrà. Allora, facciamo gli auguri ad Antimo. Ciao Antimo, tantissimi auguri di buon compleanno. Salutiamo anche Mary, buongiorno Mary, buongiorno. Buongiorno a Daphne, buongiorno a Stefano Manenti. Poi vediamo, salutiamo anche Rodina Wonder, Wonder, Yuppidu!

0: Ok, vabbè, dai. Allora abbiamo un messaggio adesso. Ed è il nostro... sai che mi sono perso adesso, eccolo qua. Boh, trovato il messaggio, trovato l'inganno. No. Allora, vediamo chi c'è. C'è Marco, sentiamo Marco, vai.
1: Buongiorno amici, di saluti e baci alla radio. Tanti baci, qui dal Felix in Barra Pesante, al conduttore Maurillo, tutto lo staff, lo Scaiolo, la Emma, la Mariella, insomma tutti quanti. Tutti quanti, non voglio dimenticare nessuno. Purtroppo oggi non posso venire in diretta e voi direte, meglio così. No, oggi sono un po' incasinato per le autostrade, c'è un po' di traffico, eccetera, eccetera. Sembra che la gente sia un vespaio ormai. Vabbè, sono 17,9 gradi e il cielo è sereno, mi trovo in provincia di Treviso e vi saluto tutti. Ecco, e Mauro, se puoi mettere su una canzone di Vasco Rossi, un po' allegra, o di Zucchero, io ti ringrazio. La voglio dedicare a tutti questi bravi amici che ascoltano questa bellissima trasmissione. E noi, naturalmente, vi ricordo l'appuntamento per sabato mattina dalle 8:30 insieme alla Fabbrica. Giovanino, Franchino, eccetera, eccetera. Ciao amici!
0: Ciao, grazie, Marco, DJ Felix. Allora, c'era Mario che diceva, io l'ho fatto, l'amore da Trieste in giù, hai capito? Hai capito, Mario? E poi Mary che dice buongiorno, buon giovedì a tutti. Ciao Marco, il mondo che vorrei, il grande Vasco Rossi.

0: il grande Vasco Rossi con Il mondo che vorrei, canzone richiesta da parte del nostro Marco DJ Felix. Ciao Marco, buon lavoro, buona mattinata. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata e siamo in Puglia. Siamo in Puglia, esattamente a Ruvo, Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. E al telefono abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon giovedì mattina. Un saluto, un abbraccio anche a mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Allora, che canzone ci regali stamattina?
1: È quella di... Come sono scordata? La bottega del latte, Bella sarai.
0: La bottega del latte con Bella sarai. Tararantara. Bella, bella questa canzone. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: A te, poi tutta la tua famiglia, il bottegolo, il Emma, Gemma, Rita.
0: Sì.
1: E poi tutti voi della, e tutti, a tutti voi.
0: Ok, perfetto. Grazie, un abbraccio forte a te e naturalmente
1: grazie.
0: Anche alla mamma.
1: Grazie. Okay? Ciao, un abbraccio per te.
0: Grazie, ciao Antonietta.
1: E ciao Maurizio.
0: Ciao, grazie.

0: Allora vediamo un attimino, adesso abbiamo un'altra telefonata e c'è Antonio. Antonio da Ortona, pronto, buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Ortona, naturalmente che si sveglia con sole sì, sole no.
1: Sole no, perché sole no. Sono dei nuvoloni che si stanno avvicinando un po', un po' carichi, quindi forse un po' di pioggia arriverà.
0: Ah, ho capito, capito.
1: Però fa caldo, fa caldo.
0: Fa caldo, sì. Beh, ormai la primavera c'è, ragazzi. Quindi, ascolta, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Non mi ricordo il titolo, padre, di Homo Sapiens.
0: Homo Sapiens con Bella da morire.
1: Bella da morire, beh, certo.
0: Bene, bene. Allora, chi vuoi salutare, Antonio?
1: Guarda, un abbraccio a tutti. Guarda, io allargo le braccia come quello tiramolla, nel senso.
0: Fantastico, fantastico. Quindi, siate abbracciati tutti, assolutamente.
1: Sì.
0: Ok. Grazie comunque, Antonio. Buona mattinata.
1: Anche a te e a tutti gli altri. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, grazie.

0: dalla costa di Trabocchi e adesso siamo a Ferrara e troviamo Emma e Lorenzo. Buongiorno ragazzi.
1: Stavolta dici bene perché sto tornando da Ferrara. Buongiorno.
0: Ah, quindi non sei ancora a Bondeno, sei a Ferrara.
1: No, adesso. Sto tornando, ho finito la mia terapia.
0: Ah, ho capito.
1: Sto tornando da Ferrara, comunque sono in macchina.
0: E stai tornando, bene.
1: E vi sto ascoltando dall'app. Per Android.
0: App per Android.
1: Android. Okay. Scaricate la app per Android RVD.
0: RVD, va bene. Allora, vediamo un attimino. Cara Emma, che canzone ci regali stamattina?
1: È una canzone che ho sentito ieri per caso e si intitola Quando incontri l'amore di Nickel Coffee.
0: Sì, che Barbara Bert,
1: quando esatto. Sarà su Cuore Batti Cuore ascolterete.
0: Sì, poi vedremo magari di chiamarlo una volta in diretta qui per saluti e baci, perché è veramente una bella carica.
1: È una carica, un'adrenalina pazzesca, che
0: sì. Bravissimo,
1: fa bravissimo. Piacere ascoltare.
0: Sì, vero, vero, verissimo. E allora, lei naturalmente ha fatto parte di questo gruppo, no?
1: Milk and Coffee.
0: Che poi era il gruppo che piaceva, era innamorata la mamma, che poi purtroppo
1: non c'è più.
0: E lei ha fatto parte di questo gruppo Milk and Coffee, giusto?
1: Era la più piccolina.
0: Era piccolina. Sì, vero.
1: Allora.
0: Buongiorno anche a Cristina che è venuta a trovarci. Buongiorno Cristina.
1: Ciao Cristina, ho sentito che ti è piaciuto molto il baccalà, hai fatto scorpacciata.
0: Pazzesco, buonissimo. Io faccio i complimenti a Mariella.
1: Brava
0: Mariella, buonissimo il baccalà. Ieri il bello che lei diceva: senti Maurillo, ma hai finito di mangiare? No, perché voleva mandarmi via, no? Doveva dire Maurillo, vai via. Cioè, però
1: sì, insomma, perché da noi si dice che è più facile pagare un vestito che pagarti da mangiare.
0: Ah, beh, certo, perché lei mi ha presentato sto vassoio di baccalà. E io continuavo a mangiare, no? A un certo punto mi dice: sì, perché è buono, vero? È buono. E mi faceva capire: senti, vai via perché io non ce la faccio più, no? Però non potevo.
1: Buono, tu sentivi nelle orecchie il boscaiolo che diceva: va via, vai a casa.
0: Lei non poteva dirmi: Maurillo, basta, va a casa.
1: No,
0: allora
1: no.
0: Praticamente io lì che mangiavo, che buono! E lei mi guardava: oh, ma lo mangi tutto pure?
1: Sì, come dire, ma io non ne mangio neanche un po', non me ne lasci neanche un po'.
0: Ne ho lasciato pochissimo, quindi era mezzo arrabbiata, ma non era arrabbiata, no, ci mancherebbe.
1: No. Secondo me era contenta perché ti piaceva, però era preoccupata perché per te che ti abbuffavi.
0: Sì, è vero. Va bene, allora, Milk and Coffee con Quando incontri l'amore, canzone di
1: noi salutiamo tutti senza lasciare indietro nessuno.
0: Sì.
1: Però vorrei salutare Emanuela di Garzignano, tutto il rullo di TikTok. E poi Rita, la mitica Rita, perché non si può lasciare indietro la Rita.
0: Sì.
1: E tutti i sannicandresi, Mario, Antonietta D'Aruvo, Enrica, Beniamino e Giusy. La nostra Giusy da Padova, un abbraccio ad Augusto. E nel nostro cuore c'è sempre Maurizio
0: certo.
1: Che ci guarda dall'alto, da ovunque sia, ci ascolta. E alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie.
1: Okay.
0: Emma, ti sei dimenticata di Lamberto.
1: Lamberto, io ho detto tutto il rilo di TikTok, però.
0: No, ma lo sai perché dico così? Perché è appena entrato.

0: È scritto ok, va bene.
1: Ah, ok. E poi salutiamo anche Gianluca, già che stiamo a Pistoia. Sì. Gianluca è la mammanna.
0: Va bene.
1: Dai, andiamo con Quando incontri l'amore di Nick and Coffee. Okay. Ti saluto e ci sentiamo domenica.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Allora, attenzione, salutiamo Emma e Lorenzo dalla provincia di Ferrara, che ci hanno richiesto la canzone Michael Coffey, ok? Bene. Allora, visto che lei ha parlato anche di Barbara Bert, pensate, noi ce l'abbiamo al telefono. Pronto, Barbara?
1: Ciao Mauro, buongiorno a tutti. Come stai? Come va?
0: Bene, tutto bene. Carissima Barbara, è bellissimo. Poi abbiamo parlato poco fa con Emma e Lorenzo, i nostri due ascoltatori di Ferrara. Che
1: meravigliosi, ciao ragazzi, un bacione.
0: Abbiamo detto che hai una carica pazzesca, veramente. Hai una super carica, bellissimo, bellissimo, veramente. Allora, senti,
1: grazie di cuore. Facciamo un pezzettino, gliela facciamo un pezzettino a cappella?
0: Sì, dai, vai, vai, vai.
1: Quando incontri l'amore, batte forte il tuo cuore e ti sembra che tutto sia migliore. Quando incontri l'amore, si ritorna bambini a giocare.

0: Mamma mia, ragazzi, ma non so, io guarda, io non ho parole, veramente. Fatta così al volo. Complimenti, Barbara, complimentoni.
1: Grazie.
0: Veramente.
1: Grazie di cuore, ci tenevo perché i fan dei Milk and Coffee sono veramente anche fan miei da una vita. Io sì. Sono rimasta la moretta storica dopo Morena Rosini, ricordiamo dal 2014 al 2018 ho fatto dei bellissimi concerti in tutta Europa con il frontman Giancarlo Nisi, con Florence Cavaliere e non c'era più Corinne ma Kinè. Quindi certo. Veramente la ragazza di colore sostituita a Corinne, che Corinne si è trasferita in Sicilia, un altro tipo di vita, non ho avuto modo di conoscerla, ecco, però Florence è stata veramente come una mamma per me. Florence Cavaliere, la bionda meravigliosa, stupenda.
0: Insomma, hai detto bionda meravigliosa, ma posso dire che tu sei mora meravigliosa, quindi una bellissima ragazza, insomma.
1: Grazie di cuore. È troppo gentile.
0: Diamo a Barbara quello che è di Barbara. Aspetta, perché adesso abbiamo abbiamo ripescato la telefonata di prima. Siccome questa persona, Emma di Bondeno, Ferrara, lei ha ascoltato l'intervista, ha detto che si è innamorata poi della tua nuova canzone, quindi ce l'abbiamo in linea. Pronto, Emma?
2: Ciao Barbara, ciao Maurillo.
1: Ciao Emma, piacere mio, grazie di cuore.
2: Complimenti, perché hai una carica che contagia, sei contagiosa come carica.
1: Ci proviamo.
0: Brava.
1: Diciamo che i momenti non sono sempre sì, però bisogna andare avanti.
2: Come tutti comunque, tutti ne abbiamo momenti sì, momenti no. Però bisogna andare avanti lo stesso.
0: Assolutamente. Allora Barbara, facciamo così. Allora, visto che abbiamo ascoltato la canzone Milk and Coffee che ha richiesto Emma, io direi di mettere la tua nuova canzone che si chiama Ragazza Single.
2: Single.
1: Grazie.
0: Va bene? Grazie.
1: Grazie mille.
0: Allora, vogliamo ricordare i nostri amici che ti possono trovare attraverso il nostro portale www.cuorebatticuore.it, bottoncino Barbara Bert, cliccate lì, ma poi anche attraverso il web Barbara Bert, giusto? Ti trovano ovunque,
1: sì,
0: dovunque.
1: Sì, mi trovano veramente ovunque, lo dico, sono come il prezzemolino. Basta andare su Google, digitare Barbara Bert, trovano tutto.
0: Bene, perfetto. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie Mauro.
2: Ti auguro un futuro radioso.
0: Un futuro radioso, ha detto Emma.
1: Grazie, un bacione grande. Grazie di cuore.
0: Ciao Barbara, grazie.
1: Ciao a tutti. Ciao, buona musica.

0: allora questa canzone era la canzone di Pooh con uno straniero venuto dal tempo, una canzone richiesta da parte di vediamo, non lo trovo più, eccolo qua, Angelo che dice ciao a tutti voi e gli ascoltatori con una canzone dei Pooh, uno straniero venuto dal tempo. Grazie, allora Emma, buongiorno ancora. C'è un messaggio, che adesso andiamo ad ascoltare. Dobbiamo farlo in velocità perché siamo ormai veramente in chiusura.
1: Agli sgoccioli.
0: Sì, abbiamo ancora 7 telefonate da fare. Ce la faremo?
1: Oddio.
0: Ce la faremo?
1: Oddio.
0: Ce la faremo?
1: Ce la faranno i nostri eroi?
0: Messaggio, vai, aspetta, eccolo qua.
2: Siri, di Tiziano Ferro, se ce la fai. Allora, mi fa piacere che ti sia piaciuto il baccalà che ho fatto, perché te lo sei mangiato tutto con gli occhi.
0: Con gli occhi? Ma che occhi?
2: No, è venuto fuori buono. Mariella ha superato se stessa questa volta. Qua Rovigo, di credenza di te a Padova, il cielo è sereno, c'è il sole, anche se c'è freschino, però io vesto un po' di più, siamo a posto. Ebbene, allora do un saluto a te Morillo, a tutti i radioascoltatori e a tutte le radio. Fra un po'
1: ciao.
2: Si mi gira, vado giù in giardino e pianto le begonie, visto che oggi c'è il sole. E vai Mariella, voglia di fare niente, saltami addosso, mi è già saltato addosso, un po' di buona volontà, dai, ce la posso fare. Ciao a tutti e buon viaggio per domani a te, che sei in quel di Bolzano.
0: Grazie. Domenica.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie. Grazie Mariella. Poi salutiamo anche Giampaolo. Giampaolo che dice buongiorno a tutti. Sto facendo altre cose, quindi sto leggendo il messaggio. Allora, dunque, vediamo. Dimmi, Emma.
1: No, mi diceva mio nipote, prendiamo la scala giusta, perché l'altro giorno non entrava la chiave e ci siamo accorti che era la scala sbagliata.
0: Ah, ok. Allora, comunque, messaggio, eccolo qui, che arriva da Giampaolo e dice buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori di tutte le radio collegate da Radio Domus Novas Web, radio dei volontari della protezione civile. E richiede la canzone di Collage, spero di farcela. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, Rita, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Rita, buongiorno.
1: Buongiorno Rita. Buongiorno Rita.
3: Buongiorno Emma, buongiorno. Un abbraccio a te e a Lorenzo.
1: Grazie.
0: Grazie, salutiamo anche Rudina, buongiorno anche a Rudina. Allora, Rita, che canzone ci regali?
3: Ma tanto è inutile che ti dico la canzone, tanto non la fai ascoltare ugualmente.
0: No, ma non perdiamo tempo, dai, dimmi la canzone.
3: E allora, difetto il mio amore, oppure se un giorno non mi amassi più, di Leano e Morelli.
0: Va bene, allora mettiamo quella di Leano Morelli. Allora,
3: okay.
0: Senti, chi vuoi salutare, Rita?
3: Voglio salutare tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E un salpone grande va al nostro conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia. E un augurio a Angelo del compleanno e saluto tutti. Una buona giornata, auguro a tutti. Dai, ciao!
1: Rita, ma adesso ci lascia due giorni senza saluti e baci, Maurillo. Come facciamo?
3: Lo so, sono a corrente, lo sento che l'ha detto oggi e l'ha detto anche il giorno scorso. Lo so, ma quello ci lascia, tanto che se ne importa di noi. Vabbè, però ci lascia la bella musica domani.
1: Sì, ma io scherzavo.
0: La più bella musica. Però, esatto.
3: Figuriamoci
1: lo sai che io
3: come
1: scherzo. dillo.
3: Ma io lo so, ti conosco, ti conosco carissimo, e mi fa sempre piacere a sentirti.
0: Okay, allora Rita, un abbraccio forte, buon giovedì mattina e buon weekend, e noi naturalmente torneremo domenica. Grazie, un abbraccio.
3: Certo. Quando tu mi lasci e te ne vai,
0: bravissima.
3: Ci lasci a tutti.
0: Bravissima, bravissima Rita. Ok, dai, ascoltiamo Morelli con Se un giorno non mi amassi più.
3: Mi amassi più.
0: Grazie.
3: Grazie a te. Ciao.
0: Ciao Rita, grazie.
3: Ciao.

0: Liana Morelli con Se un giorno non mi amassi più, grazie a Rita che ci ha regalato questo bel brano di tanto tanto tempo fa. Bellissima questa canzone, dice Daphne, non ricordo il nome del cantante. Si chiama Liana Morelli con la canzone Se un giorno non mi amassi più. Allora, mancano due minuti, il tempo di salutare anche Cristina. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti e baci a tutti dalla bellissima Sicilia. Buongiorno.
2: Ciao Cristina.
1: Buongiorno.
2: Grazie. C'è. Ho il piacere di parlare anche con te.
1: Grazie, grazie. Sì, grazie dei saluti che mi mandi sempre, grazie.
0: Si chiama Emma.
1: Emma, sì.
2: Dalla provincia di Ferrara.
1: Ah, ok. Non ci vengo adesso. Sono venuta quest'estate su a Ferrara, poi da quelle parti. Poi sono andata a Sicilia per godermi il caldo e invece mi sono beccata il tempo orribile. Comunque, mi sto riscattando, mi sto facendo delle terme che sono meravigliose qui in Sicilia, ad provincia di Agrigento, bellissime.
0: Bravissima, bravissima. Assolutamente va, sì, va bene Cristina, quindi rimani lì ancora per un bel...
2: Evviva la tribù dei camperisti.
1: Come?
2: Evviva la tribù dei camperisti.
0: Evviva la tribù dei camperisti.
1: Brava,
0: esatto,
1: brava, esatto. La libertà. E aprire poi... la porta ed essere in un bosco meraviglioso, che dici, eh?
0: E poi, e poi Cristina, la pensione uguale libertà, come dico io, no?
1: Esatto, esatto. Sì. Finalmente ho un regalo.
0: Fai ciò che vuoi e vai dove vuoi, assolutamente.
1: Esatto, esatto.
0: Fantastico, veramente.
1: Va bene, vi saluto tutto, il tempo stringe, un bacio a tutti, abbraccio a tutti, tutti, tutti, a Rita anche, che un giorno andrò a trovarla, quando sarò da quelle parti.
0: Ok, lei ti sta ascoltando. Grazie Cristina,
1: sì,
0: un
1: grazie,
0: abbraccio.
1: Grazie a voi a tutti e buona continuazione. Saluti e baci sempre. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao,
0: grazie, grazie. Allora, siamo arrivati alla fine, cara Emma.
2: E vogliamo ricordare l'indirizzo? Sì. Per mandare le vostre cartoline.
0: Vai, esatto, mi raccomando, inviate qualche bella cartolina a Saluti e Baci. Inviate anche la cartolina del vostro paese, della vostra città, dove andate in vacanza. Insomma, scriveteci. L'indirizzo è Saluti e Baci alla radio,
2: via Curiel 6 4500 Rovigo.
0: Ripetiamo, attenzione, Saluti e Baci,
2: saluti
0: alla radio,
2: e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo.
0: Scrivete le cartoline e poi noi le pubblichiamo all'interno del, insomma, lì su
2: del
0: Facebook
2: canale.
0: Saluti e Baci alla radio. Grazie Emma.
2: E ricordatevi sempre di aggiungere sempre un posto alla tavola della vostra vita.
0: Assolutamente sì, noi domani non ci saremo, ci sarà la più bella musica di Saluti e Baci, torneremo domenica mattina. A tutti voi, ciao!
2: Ciao, ciao!
0: Ciao Emma, grazie!
2: Ciao, grazie a te!
0: Grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Lamberto, Daphne, Mario, Cristina, Angelo, Vincenza, Wonder, Rudina, Antonina.

0: piacere ad ascoltare.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 10 e 6 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Potrebbe essere una giornata cruciale nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump ha consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti a Teheran, assicurando che sia accettata chiudere il conflitto aperto il 28 febbraio con l'operazione Epic Fury e prima del suo viaggio in Cina, altrimenti i bombardamenti ripartiranno in forma più potente. Secondo la CNN, la risposta di Teheran al memorandum d'intesa, che includerebbe tra l'altro anche un cessate il fuoco in Libano separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut, è attesa per oggi. Nel frattempo la Repubblica Islamica nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello stretto di Hormuz.
2: Il segretario di Stato USA Marco Rubio è arrivato a Roma alle 11, sarà in Vaticano per incontrare Papa Leone. La missione si preannuncia importante dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e il pontefice. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, questo è il messaggio che il leader della Casa Bianca dice di voler far arrivare a Leone da Rubio. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadito ieri Prevost. Domani in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: L'amministrazione di Donald Trump torna intanto a criticare l'Europa, definendola un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra, in un rapporto sulla strategia degli Stati Uniti per il contrasto al terrorismo. Il documento rileva tre principali minacce che incombono sulla principale potenza mondiale: narcoterroristi e bande internazionali, terroristi e islamisti storici ed estremisti di sinistra violenti, inclusi anarchici e antifascisti. La valutazione segna una netta discontinuità rispetto all'amministrazione di Joe Biden, che aveva al contrario identificato nei gruppi marginali di estrema destra, in particolare quelli che propugnano ideologie suprematiste bianche, una minaccia primaria per gli Stati Uniti.
2: La cronaca si avvia verso la chiusura, la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. La procura di Pavia gli avrebbe fatto sentire delle intercettazioni in cui lui da solo in macchina parla di Chiara Poggi, dei video intimi suoi e di Alberto Stasi che avrebbe visto e di una telefonata nei giorni precedenti il delitto per tentare un approccio con la ragazza. I suoi legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto.
3: Caso Epstein, un giudice federale di White Plains, New York, ha reso pubblico il presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi, cioè è avvenuto nell'ambito di un procedimento che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicolas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. Nella nota, scritta con una grafia disordinata, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni scrive: «Mi hanno indagato per mesi e non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio».
2: Lo sport: la Sersefti Perugia è campione d'Italia nel volley maschile per la terza volta nella sua storia dopo i titoli del 2018 e del 2024. Gli Umbri hanno chiuso la pratica della finale contro la Lube Civitanova, la terza partita davanti al proprio pubblico. 3-7-1 per i ragazzi di Lorenzetti, guidati dal solito straordinario Giannelli. E per Perugia non è finita, tra 10 giorni sarà impegnato a Torino nella Final Four di Champions League.
3: È tutto, a più tardi.
4: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it. Potenza di cosa?
4: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecss@gmail.com. Potenza Nicola, la tua
0: meraviglia. Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
6: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM. Love Life,
7: Love Music. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
4: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di tap.
8: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
9: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, oggi non avrete molta voglia di lavorare, siete distratti dalle novità che porta Venere in amore, farete incontri capaci di risvegliare il desiderio. Toro, inizierete la giornata con lo spirito giusto, pieni di idee e di iniziative, la luna vi favorisce in affari. In amore continuano ad esserci dei problemi. Gemelli, lasciate che questa giornata trascorra silenziosa, godetevi il caldo abbraccio di Venere che vi aiuta nelle situazioni più difficili. L'amore vi sorprende. Cancro, una giornata che parte in salita con la luna complicata per i rapporti professionali, subite attacchi da tutti i fronti. Anche in amore non dovete sottovalutare un segnale di crisi. Leone, Venere è meravigliosa per l'amore, lasciatevi corteggiare, accettate un invito per la serata. Questo periodo può segnare una svolta in campo sentimentale. Vergine, le cose non vanno poi così male, però siete pigri. La colpa è di Venere che vi rende svogliati e desiderosi di lasciarvi andare solo ai piaceri della vita. Bilancia, tensione con le donne. La luna vi mette addosso una certa ansia, ma la fretta è sempre cattiva consigliera. Il rapporto con gli amici invece risulta brillante. Scorpione, luna interessante, contribuisce a farvi ritrovare un buon feeling con i colleghi, vi aiuta anche da un punto di vista legale. In amore potete dare di più. Sagittario, sarà una giornata complicata in cui dovrete riflettere tanto prima di prendere qualsiasi decisione. In amore però siete passionali e romantici. Capricorno, la luna nel vostro segno vi aiuta a prendere decisioni corrette, insieme a Mercurio vi rende lucidi e pronti ad agire. In amore sentite che qualcosa sta cambiando. Acquario, giornata ottima per i rapporti sentimentali, meno bene invece per il lavoro che presenta ancora qualche incognita. Prendete una decisione chiara in amore. Pesci, Mercurio, meraviglioso, vi porta a parlare di affari, a concludere importanti trattative. Avete una mente sveglia e arguta, per questo non vi sarà difficile mettere nel sacco gli avversari. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
10: Ragazzi, dai, che sta arrivando al termine anche questa settimana, siamo a giovedì, buon 7 maggio da Pierpaolo Carlino, questo è il Deep & Low, arriva la musica!

0: maggio 2026, buon giovedì a tutti da Pierpaolo Carlino. È iniziata ufficialmente un'altra puntata del Dipello. La chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla, ancora San Flavio di Nicomedia martire. Ricordiamo Raimondo Vianello, nato il 7 maggio del 1922 a Roma, morto il 15 aprile del 2010 a Milano. È stato un attore, comico, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico italiano. Insomma, lo conosciamo tutti, dai, insieme alla sua Sandra Mondaini. Auguri a Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger italiana, nata il 7 maggio del 1987. Facciamo gli auguri anche a Col Cuore, a Barbarella D'Urso, Maria Carmela D'Urso, nata il 7 maggio del 57 a Napoli, conduttrice televisiva, attrice italiana. Insomma, la conosciamo per Pomeriggio 5, Domenica Live. Live non è la D'Urso, ha fatto di recente anche Ballando su Rai 1. Insomma, tanti auguri a Barbarella D'Urso.
1: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto. È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
2: Hai bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
3: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice sceglie impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
4: Contattaci al 353-200-6784.
3: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
5: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcolm, un brand con 40 anni di esperienza. Malcolm, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcolm trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcolm, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
6: Gargano FM, la tua voce, il tuo cuore.

0: canzoni che cantavate da adolescenti, tipo questa. Ecco, sicuramente sono quelle che ci emozionano di più. I motivi sarebbero di natura neurologica e anche psicologica. Il fenomeno è conosciuto come picco di reminiscenza, neural bump. Tra i 13 e i 18 anni praticamente il cervello è particolarmente plastico e quindi le emozioni che si provano sembrano molto più intense. Motivo per cui il cervello collega i suoni a ricordi specifici tramite l'ippocampo e l'amigdala, collegate a memoria ed emozioni. Quindi la musica nell'adolescenza è un po' la colonna sonora, la nostra colonna sonora, ci permette di strutturare la nostra identità.
1: Perché per me lo sai, sei musica nell'anima.
0: Ragazzi, io sono cresciuto con Paolo Meneguzzi, ascoltare tipo questi brani, ma in età adulta, riattiva il centro del piacere, ci riporta all'adolescenza. Del resto, durante quel momento lì, la musica è anche appartenenza a un gruppo, ma aiuta anche a differenziarsi a seconda del proprio vissuto sociale. Comunque sia, buona musica a tutti!

0: Banda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Banda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
1: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Banda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
4: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
3: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
4: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
3: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
4: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
3: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
5: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
6: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
7: Basta stress. Con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
8: Alcuni uomini, a furia di navigare, sono naufragati irrimediabilmente.
9: Giro, giro tondo, come sporco il mondo. Bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi. La fiaba finirà e l'alcol morirà.
8: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini. Ricordalo.
9: I giochi sono finiti.
8: Se stai offendendo un bambino,
9: la fiaba finirà.
8: Vergognati.
9: E l'alcol morirà.
10: Gargano FM contro la pedofilia.
11: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
12: Ma siamo sicuri che gli italiani hanno voglia di far carriera? Beh, perché qualcosa si è rotto. Secondo l'ultimo rapporto Censis Eudaimon, l'88% dei lavoratori considera il tempo per sé un diritto sacro, non più un premio da conquistare dopo 10 ore di scrivania. Allora, i dati sono impressionanti, perché oltre la metà degli italiani, e parliamo del 55%, dichiara apertamente che fare carriera non è più una priorità. Il lavoro sta tornando a essere quello che forse doveva sempre essere, un modo per guadagnare lo stipendio senza che diciamo questo definisca chi siamo come persone. C'è di più: il 71% è convinto che grazie alla tecnologia

potremmo tranquillamente lavorare meno giorni a settimana senza produrre di meno. Sapete, si parla tanto della settimana corta. Ma da cosa deriva questo cambiamento? La risposta sta nello stress. Quasi l'80% dei lavoratori non si sente valorizzato e molti giudicano lo stipendio inadeguato per riuscire a risparmiare. Per questo è nato il diritto alla disconnessione. Il 44% di noi ignora volutamente messaggi e notifiche fuori orario, una forma di autodifesa contro l'ansia e la stanchezza cronica che colpisce quasi 7 persone su 10. Poi, a completare il quadro, diciamo che non è proprio bello, è anche l'intelligenza artificiale. Oltre il 42% la vede come una minaccia, un collega invisibile che potrebbe rubarci il posto. E questo scenario alimenta la cosiddetta ergofobia, cioè la paura del lavoro, un malessere che colpisce ormai più della metà degli occupati. Insomma, nel 2026 non è più il lavoro a definire la vita, ma la ricerca disperata di un equilibrio. Abbiamo capito che nessuna scrivania vale quanto

0: silenzio.
1: Eppure spesso ci si lamenta del silenzio. Ci sono partner che si arrabbiano perché magari l'altra metà non parla tanto. Ci sono relazioni che finiscono proprio per il silenzio. E invece, per esempio, stare sul divano insieme senza parlare non è una mancanza, ma una forma di intimità emotiva. Non c'è bisogno di riempire ogni secondo con parole o attività. Magari uno legge, l'altro scorre il telefono oppure vede la televisione. Eppure la sensazione è quella di essere pienamente insieme. Ecco, sappiate che la psicologia definisce questo fenomeno comfortable silence, cioè un silenzio condiviso che non genera disagio, piuttosto equilibrio. Le ricerche sulle relazioni di lungo periodo mostrano che questa capacità è spesso legata a livelli più alti di fiducia e sicurezza emotiva. In questi momenti non si recita un ruolo, non si cerca di impressionare l'altro, si è semplicemente presenti, e proprio questa assenza di pressione comunicativa diventa una forma di stabilità relazionale. Quindi non vi arrabbiate quando il partner è di poche parole, e c'è questa intimità emotiva che va oltre la comunicazione.
2: L'ultima volta che hai saltato a scuola per sentire l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei

ascoltando il Deep & Low, lasciatemi salutare Alfonso, ma anche Rita, mi hanno mandato un messaggio su WhatsApp, ma saluto anche tutte le persone che quotidianamente ci scrivono, lo sapete, ogni tanto prendiamo dei messaggi random, ecco, tipo questo della Pamela: ciao Pierpaolo, che bello sentirti ogni giorno. Grazie Pamela. E allora, di cosa vi parlo tra poco? Beh, di un fenomeno che si attiva quando ascoltiamo la musica. Ve ne parlo tra una manciata di minuti.

Se quando ascoltate la musica all'improvviso durante un determinato brano vi viene un po' di pelle d'oca, tranquilli, non siete fusi, non siete fuori di testa, ma c'è dietro una spiegazione scientifica. La scienza chiama questo fenomeno frisson e riguarda il 50-60% delle persone. Non è una sensazione casuale, attenzione, è un effetto misurabile che si attiva quando il cervello reagisce in modo intenso a determinati stimoli sonori. Quindi in quel momento lì cosa accade? Che la musica smette di essere semplice ascolto e diventa qualcosa che si percepisce sul corpo. Il cervello collega suoni, emozioni e in alcuni casi produce una reazione fisica immediata. Brividi, pelle d'oca, una sorta di scarica emotiva. Ovviamente non è che avviene con tutte le canzoni. Il frisson si attiva più facilmente in presenza di elementi specifici: un drop improvviso, un cambio di intensità, un'esplosione strumentale, un picco vocale inatteso. È proprio in questi passaggi che il cervello entra in uno stato di maggiore attenzione emotiva. A me capita spesso di ascoltare un brano e mi viene quel brividino, un po' di pelle d'oca, ma sicuramente sarà capitato anche a voi.

0: Il comfort della tua casa ha un solo nome, Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento, centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com. Termoidraulica, riscaldamento, Potenza
1: Nicola, che spettacolo! Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
2: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi è?

0: su Gargano FM sono le 11:07.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Oggi a Roma, per quello che diverse fonti annunciano come un colloquio franco e diretto. L'aereo con a bordo Rubio è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato americano sarà tra pochissimo in Vaticano. L'udienza col Papa è fissata alle 11:30 e domani a Palazzo Chigi è in programma incontri con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
1: Una settimana per chiudere la guerra con l'Iran. Donald Trump aspetta un segnale da Teheran e scommette sulla fumata bianca nel dialogo che ruota attorno a un documento in 14 punti elaborato dagli USA. La risposta dell'Iran, secondo la CNN, potrebbe arrivare già oggi. Il presidente parla di colloqui positivi, poi minaccia: se rifiutano bombardiamo. Il regime islamico replica: alcune proposte sono inaccettabili. Intanto Parigi esclude la possibilità di revocare qualsiasi sanzione internazionale contro l'Iran finché lo stretto di Hormuz rimarrà bloccato.
2: Un presunto biglietto scritto a mano da Jeffrey Epstein prima del tentato suicidio del luglio 2019 è stato reso pubblico da un giudice federale di New York, riaccendendo la tensione internazionale sul caso del finanziere morto in carcere poche settimane dopo. Il documento, attribuito ad Epstein ma mai autenticato ufficialmente, contiene frasi amare e disperate: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, è un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio.
1: La cronaca: ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15enne, morte a fine dicembre per avvelenamento dalla ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. E quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Presse, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Larino.
2: Intelligenza artificiale intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus. La proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali ed intimi non consensuali o di materiale pedopornografico.
1: Il tennis: si torna sui campi del Foro Italico per la terza giornata del Main Draw degli internazionali d'Italia. Dopo un mercoledì bagnato con la pioggia che ha obbligato un cambiamento nel programma impedendo a Cinali di scendere in campo e a Basiletti di concludere il suo match, la giornata di oggi si prospetta ancora più ricca. 10 gli azzurri in campo. Apre sul centrale Matteo Berrettini, che in questi minuti sfida Popirin. Alle 13 toccherà la numero 9 del tabellone, campionessa in carica Jasmine Paolini. L'azzurra se la vedrà con Gian, battuta dall'unico testa a testa a gennaio in United Cup.
2: È tutto, a più tardi.
3: Evergreen, la migliore musica degli ultimi 50 anni, a cura di Maria Sciarra.
4: Ben ritrovati con la quarta parte di Evergreen qui sulla vostra radio preferita. Si parte con le Freak degli Chic del 1978, un'esplosione di disco music che ancora oggi accende qualsiasi pista. Sapete com'è nata? Il chitarrista Nile Rodgers e il bassista Bernard Edwards volevano entrare nello studio 54 di New York, ma furono respinti. Da quella frustrazione nacque il celebre Freak Out, trasformando un momento negativo alla libertà e al divertimento.

Siri, stando in un mondo un po' fuori dagli schemi, ci spostiamo verso qualcosa di decisamente più eccentrico ed italiano. Rock and Roll Robot di Alberto Camerini del 1981. Un brano che è pura fantasia. Alberto Camerini porta in scena un personaggio metà uomo e metà robot in un mix di pop, teatro ed ironia. Negli anni 80 Camerini era davvero unico. Look stravagante, testa surreali e una capacità incredibile di raccontare la modernità in modo leggero.

E parlando di energia, facciamo un salto negli anni 90, dove la dance torna protagonista assoluta. Come Into My Life di Gala del 1997. Un brano iconico della dance europea, Gala conquista le classifiche con una voce intensa e un sound ipnotico. La canzone parla di amore, come un invito a lasciarsi andare completamente. Gala scrisse il brano mentre viveva a New York, ispirata da un periodo di grande cambiamento personale.

E da questa energia pulsante rallentiamo il passo, lasciando spazio ai sentimenti più profondi. Con i Nazilli entriamo in un'atmosfera più intima, elegante, quasi senza tempo. Questo brano è una dichiarazione d'amore forte, intensa, ma anche piena di malinconia. La sua voce richiama le grandi sonorità soul, con un tocco retro che la rende inconfondibile. Per sempre non è solo una promessa, è una speranza fragile ma potente.

0: E con queste emozioni che restano sospese nell'aria, ci prepariamo a proseguire il nostro viaggio insieme domani mattina alle 11 circa per la quinta ed ultima parte di Evergreen, sempre su Gargano FM.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
10: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
11: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.

0: tua giornata e la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
1: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Bentrovate, bentrovati tutti da Alessandro Fizzotti, qui dalla nostra radio, e benvenuti al Fizzy Love, lo spazio dove ogni giorno cerchiamo di capire come vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Oggi partiamo da un presupposto fondamentale. L'amore per gli altri nasce sempre dall'amore per se stessi. Senza un'autostima solida è difficile costruire legami e relazioni appaganti. In collegamento dal Veneto, da Vicenza, avremo la dottoressa Maria Cristina Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Con lei esploreremo il legame profondo tra il benessere interiore e la complicità sessuale, offrendo consigli pratici per migliorare la nostra e vostra armonia di coppia. E poiché crescere i figli è la sfida più bella, ma anche più difficile, tornerà la dottoressa Cinzia Altieri con lo sportello Genitori. Insieme risponderemo ai vostri dubbi pedagogici per aiutarvi a essere genitori presenti e consapevoli in ogni fase dello sviluppo dei vostri ragazzi. La parola genitori, ricordiamocela bene. Avete un dubbio che riguarda la vostra sfera intima o un quesito sull'educazione dei figli? Scriveteci su WhatsApp o alla mail love@fizzylove.com. I nostri esperti sono a vostra completa disposizione per un ascolto professionale e davvero sincero. Inizia ora il Fizz in Love.

Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica. Nota dopo nota. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Fits in Love.

0: Eccoci in linea, grazie alla nostra regia. Siamo qui insieme ed in compagnia, come di consueto, della dottoressa Maria Cristina Strocchi, collegata da Vicenza, esperta in psicologia e psicoterapia. Ben trovata.
1: Ben ritrovati a tutti.
0: Allora, andiamo alla domanda. La prima di oggi ce la scrive il nostro amico Lio. Dottoressa Strocchi, a 52 anni vivo una relazione appagante e passionale con una compagna che amo, più giovane di me di 12 anni. Nonostante non mi manchi nulla, ho contattato un escort online scambiando messaggi espliciti, pur senza avere la reale intenzione di incontrarla. La mia compagna ha scoperto tutto e ora siamo in crisi profonda. Lei mi chiede perché l'abbia fatto e io stesso non so darmi una risposta, dottoressa. Quale può essere la molla psicologica dietro un simile atto di autosabotaggio o di ricerca di adrenalina virtuale se il rapporto di coppia è sano e soddisfacente? È possibile, dottoressa, che si tratti di un bisogno di conferma del proprio potere seduttivo o di una fuga dalla routine, ci scrive Lio.
1: Comunque, Lio, una cosa è certa, che tu hai fatto delle ipotesi che potrebbero anche essere corrette. Cioè, hai detto o un brivido fuori dalla routine o un autosabotaggio. A questo proposito, tu dovresti farti delle domande sulla tua infanzia. Perché vedi, i fenomeni di autosabotaggio sono legati al fatto che la persona pensa di non meritare di essere felice, e questo a causa di situazioni vissute nell'infanzia e che non sono state elaborate. Quindi, innanzitutto, io cercherei di rivolgermi a qualcuno nel settore psicoterapeuta che possa aiutarti a togliere queste convinzioni letali, in cui la persona, sentendosi colpevole e pensando di non meritare di essere felice, finisce per autosabotarsi. E io penso che questa sia la risposta più probabile, e questo potrebbe aiutare anche la tua compagna ad accettarti. Di solito è questo, perché nella mia esperienza ho visto proprio queste situazioni molto frequentemente. Quindi mi raccomando, Lio, cerca di risolvere i traumi del passato per non sabotare te stesso e le relazioni, perché ognuno di noi merita di essere felice.
0: Vero, assolutamente. Ci fermiamo un istante, state con noi nel film.

0: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: La natura ha un alleato in più, Agritech.
2: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
1: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
2: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
3: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
4: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
3: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
4: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
3: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
4: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
3: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
5: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
6: Faith in love.
7: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't be seen dead in. It's a Friday, you never used to go out at the weekend.

0: Ritrovi in studio, abbiamo sempre in la compagnia della dottoressa Maria Cristina Strocchi, collegata da Vicenza. La domanda è di Sabrina. Dottoressa, ho 51 anni e dopo la fine di un lungo matrimonio ho vissuto un improvviso risveglio della libido, rimasta assopita per anni. Da circa un anno e mezzo però il desiderio è diventato costante e anche intrusivo. Sento il bisogno di masturbarmi dalle 2 alle 4 volte al giorno, ogni volta che mio figlio esce di casa. Questa urgenza è accompagnata da una risposta fisica estrema, secrezioni molto abbondanti, che mi causa ansia e mi sta portando a isolarmi per paura di essere scoperta o di avere perdite in pubblico. Mi sento schiava del mio corpo, dottoressa, e il mio umore crolla se provo a trattenermi. È possibile che questo desiderio compulsivo sia la reazione ad un trauma emotivo o un segnale di squilibrio ormonale legato alla mia età, ci scrive Sabrina.
1: Allora, Sabrina, diciamo che il trauma può portare a queste manifestazioni di ossessività. La persona sviluppa un'ossessività che può riguardare il sesso, il cibo, ed è normale dopo un trauma. Provarsi che inconsciamente tu pensi che ormai sei all'ultima spiaggia, nel senso che pensi che a 50 anni la tua vita sessuale possa essere finita. Invece io ti rassicuro dicendo che la donna può provare l'orgasmo fino alla morte, perché il clitoride o la clitoride nella donna funziona sempre, mentre nell'uomo possono esserci delle difficoltà. Quindi prova a rivolgerti a qualcuno per rielaborare la separazione e per magari prendere anche qualcosa di naturale per regolarizzare la serotonina, e cerca di uscire più spesso di casa, portare la tua mente a fare cose più costruttive. E non preoccuparti, l'età non conta. D'accordo, Sabrina? Tanti auguri.
0: Grazie alla dottoressa Maria Cristina Strocchi, che torna all'interno del Fizz in Love la settimana prossima. Un abbraccio di cuore.
1: Un abbraccio a tutti. Sì.

0: su Gargano FM. Sono le 12 e 4 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due giorni a Roma per il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il responsabile della politica estera statunitense è arrivato questa mattina a Ciampino per l'incontro in Vaticano con Papa Leone XIV e il segretario di Stato Pietro Parolin. Alla vigilia del faccia a faccia il pontefice ha ribadito che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra. Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento, auspicando apertura e comprensione reciproca. Domani il vertice a Palazzo Chigi tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
1: Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello stretto di Hormuz, lo riporta la televisione saudita Al-Arabiya. L'emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito all'Arabiya che l'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della CNN.
2: La cronaca: i legali di Andrea Sempio sono al lavoro per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio Sempio, secondo i PM di Pavia, avrebbe ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che gli viene contestato nella nuova inchiesta.
1: Duplice omicidio di Pietracatella, 35 giorni e 100 testimoni dopo la scoperta della ricina nel sangue di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, gli inquirenti che lavorano al giallo sono convinti di avere finalmente in mano il possibile movente che gira attorno a 5 sospetti e restringe ancora di più l'indagine all'ambito familiare. Continuano anche oggi in questura a Campobasso le audizioni di persone informate sui fatti. Si ipotizza un dissidio nella cerchia familiare.
2: Intesa nel trilogo tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo sull'AI Omnibus, la proposta contenuta nel 7° pacchetto di semplificazione del regolamento sull'intelligenza artificiale. L'accordo introduce il divieto per le pratiche di AI di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Nessun via libera invece è stato raggiunto all'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19 maggio.
1: Interazioni sui social media con persone che non si conoscono sono associate a un aumento della sensazione di solitudine. Non solo, quelle con gli amici, anche se non sono risultate correlate a un maggior isolamento, non aiutano a percepirsi meno soli. E quanto emerge dalla ricerca condotta dall'Oregon State University e pubblicata su Public Health Reports, rivista ufficiale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti.
2: È tutto, a più tardi.
3: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
4: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia REN il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia REN ed agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
5: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
7: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
8: Fits in Love.

0: Torniamo in linea insieme al nostro sportello genitori in compagnia della dottoressa Cinzia Altieri, la nostra amica pedagogista, criminologa e grafologa collegata da Milano. Cinzia, ben trovata.
1: Grazie Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo per te Sara che scrive: dottoressa Altieri, la domenica dai nonni si è creato un clima teso. Il figlio della compagna di mio cognato, 12 anni, non vuole più venire e la nonna incolpa mio figlio, 14enne, accusandolo di escluderlo. Io non voglio obbligare mio figlio ad una frequentazione forzata, ma vorrei che l'altro ragazzino si sentisse a suo agio senza creare fazioni in famiglia. Secondo lei, dottoressa, come posso gestire le aspettative della nonna e favorire quindi un clima sereno per entrambi i ragazzi, rispettando però la libertà di mio figlio, ci chiede Sara.
1: Farei una bella domenica nella quale esprimerei queste problematiche nel contesto comune di nonna, nipoti, figli e quant'altro, e quindi intavolerei una discussione tra tutti quanti per trovare una mediazione, una soluzione e capire quali sono i disagi sottostanti.
0: Parlare tutti insieme, il dialogo potrebbe funzionare, no?
1: Esatto, capire perché il cugino di tuo figlio si sta comportando in questo modo, perché la nonna dice tutta una serie di cose, ma questa cosa pubblica, nel senso tra tutti i familiari riuniti, di modo che si possa mediare o trovare eventualmente una soluzione. Quello che mi sento di dire è comunque che uno può metterci tutta la buona volontà per risolvere delle problematiche familiari, ma a volte ci sono delle aspettative che sono irrealistiche. Certe situazioni non sono negoziabili, quindi può anche essere che si giunga a una rottura, ma questa non deve essere vissuta come se fosse una tragedia. Cioè, ci sono delle situazioni relazionali che non possono stare insieme, e quindi magari è meglio per tutti che non trovarsi tutti insieme alla domenica dalla nonna, ma una domenica va un fratello con il figlio e l'altra domenica va la sorella con l'altro figlio.
0: Certo, ci può essere appunto una incompatibilità di carattere, quindi non si riesce a trovare una strada, insomma, questo è assolutamente vero. È vero.
1: Non bisogna pensare di dover risolvere a tutti i costi il problema tenendo insieme tutti quanti. E vale a dire, ok, abbiamo una visione del mondo completamente diversa, abbiamo degli obiettivi completamente diversi, ok, non c'è niente di male in tutto questo, per cui siamo incompatibili e voi andate dalla nonna una domenica e noi andiamo l'altra, però prima dovete verificare la cosa e quindi discuterne tra tutti, anche se magari questo creerà delle tensioni, potrà creare delle discussioni anche pesanti, però queste sono secondo me le uniche possibilità di uscire da questo circolo vizioso all'interno del quale siete un po' tutti quanti.
0: Certo. Ci fermiamo per la puntata di oggi dello Sportello Genitori. Ringraziamo la dottoressa Altieri per la chiarezza e ci sentiamo la settimana prossima. Un abbraccio, Cinzia, grazie.
1: Ciao a tutti.

chiudiamo la puntata di oggi grazie al nostro pubblico, il pubblico meraviglioso del Fizz in Love. Anche oggi tante le domande che sono arrivate in diretta in radio, continuate così perché siamo qui a lavorare per voi tutti i giorni e cerchiamo davvero di essere e di fare un po' la differenza. Il Fizz in Love è il vostro porto sicuro che parla di sentimenti, di emozioni, della vita di tutti i giorni, uno spazio dedicato alla psicologia, alla psicoterapia, alla pedagogia, ma anche alla sessuologia. Tanti temi, tante cose utili da ascoltare alla radio. È stato un piacere servirvi anche oggi e alla prossima puntata.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
2: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, speed, PEC e firma digitale.
3: Hai voglia?

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Gargano FM. Non solo musica e parole, ma passione da farti riscoprire appieno. Gargano FM. Piacere d'ascoltare.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro. Unisciti a

0: visita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: La natura ha un alleato in più, Agritech.
3: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
2: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
3: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega l'Esina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 13.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In Vaticano il faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone XIV, poi spazio all'incontro con il cardinale Parolin. La missione arriva a pochi giorni dalle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano, dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Domani a Palazzo Chigi Rubio vedrà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani e Crosetto.
2: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Ponte, che legge. I sì sono stati 160, i no 110 e 7 gli astenuti. Il provvedimento è formato da 10 articoli, introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte che collegherà Sicilia e Calabria.
3: Cronaca: si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali sono al lavoro per recuperare quel materiale audio, ossia quel podcast che Sempio, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025, quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Parole con le quali, in un soliloquio, il 38enne, secondo i PM di Pavia, avrebbe messo il movente dell'omicidio, dichiara.
2: L'indagine sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi, ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di antivirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Ondius. Proprio in queste ore, inoltre, un assistente di volo della KLM è stata sottoposta al test per l'antivirus dopo aver manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam. Secondo le autorità argentine, l'itinerario dei coniugi olandesi, i primi a contrarre sintomi di antivirus, sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino. La coppia, deceduta a causa del virus, aveva infatti viaggiato tra Cile, Uruguay ed Argentina prima di imbarcarsi sulla nave.
2: Il 46,4% dei genitori autorizza l'uso dello smartphone entro il 10° anno d'età del figlio, il 68,4% entro l'11° e il 90,4% entro i 12 anni. E quanto emerge dal rapporto Censis su valori e significati della genitorialità? Pensando al futuro dei propri figli, il 67,3% dei genitori si dichiara ottimista, esprimendo fiducia, speranza e serenità. Solo il 16,7% è pessimista.
3: È tutto, a più tardi.
0: Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Verticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Verticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Verticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcolm.
2: Love life, love music.
3: Gargano FM, un'emozione senza tempo.
4: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata di te.

0: piacere ad ascoltare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Vorremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia e informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzione in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
3: Panda Rodi, il posto giusto per te.
4: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, dal lunedì al sabato, 8:30, 13:30 e 16:20.

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 14 e 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato il Vaticano, Papa Leone XIV. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. Domani è poi in calendario anche un colloquio tra Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: Secondo i media americani, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana. 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili, secondo il regime islamico.
3: Il Cremlino ha confermato che a partire dalla mezzanotte di oggi entrerà in vigore una tregua di 2 giorni della guerra contro l'Ucraina, che coincide con la parata patriottica di sabato dopo aver ignorato un cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. La giornata della vittoria si svolgerà in scala ridotta quest'anno in Russia nel timore di attacchi di droni ucraini.
2: Le indagini sull'avvelenamento con la ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita continuano a scavare nei rapporti familiari. Gli inquirenti pensano che il movente possa essere quello di insanabili contrasti sorti all'interno delle famiglie Di Vita e Di Jelsi. Ma ancora non c'è nessuna pista o persona sospettata in maniera precisa. Laura, la cugina di Gianni Di Vita, sarà risentita, ma non è ancora stato deciso dove e quando. Nuovi elementi sarebbero stati forniti anche da parenti che vivono fuori regione.
3: Con il voto definitivo della Camera, il decreto commissioni, noto anche come decreto ponte, è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato. Lo si legge in una nota del MIT. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi.
2: Il tennis. Matteo Berrettini eliminato dagli internazionali d'Italia 2026. L'azzurro è stato battuto al primo turno del Masters 1000 di Roma dall'australiano Alexei Popirin, numero 60 del mondo, che si è imposto nel primo incontro del programma del centrale in 2-7 con il punteggio di 6-2-6-3 al termine di una partita caratterizzata dai tanti errori di Berrettini, che ha avuto una sola palla break a disposizione nel terzo game del primo set, ma senza riuscire a sfruttarla, cedendo però più volte nel proprio turno di servizio.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Conquista lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com. Potenza Nicola, la tua
1: meraviglia. Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
2: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM. Love life,
4: love music. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: Gargano FM.
6: Gargano FM.
5: Emozioni in musica. Emozioni vere.

0: Gargano FM.
1: Gargano FM.
0: Emozioni in musica.
1: Emozioni in musica.
0: Emozioni vere.
1: Emozioni vere.
2: È gravità. Un frutto casca tra i piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero.

0: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM.

0: per te.
1: Pandarodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Pandarodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Pandarodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Ancora zero idee per la festa e lo stress sale alle stelle.
5: Basta stress, con Mascot Show la tua festa sarà un evento totale. Trasformi il caos in magia con un solo contatto. Mascotte e animazioni su misura, da Topolino a Bluey, da Bing agli scatenati Minions. Divertimento garantito per bambini e finalmente anche per i grandi. Non solo personaggi, ti offriamo il servizio chiavi in mano, gonfiabili, torte, DJ, allestimento e persino un mago. Tutto pronto, zero pensieri. Rendi la tua festa indimenticabile. Chiama subito Mascot Show al 391-0908-816. Ci trovi anche su Facebook. Cerca Mascot Show.
6: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitech Impianti ha la soluzione per te.
7: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitech è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
6: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
7: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
6: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
7: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
6: Visita il nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
8: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano F.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

0: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo? Con Noleggia Ren il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
1: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente, nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
2: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641, Orafo Orologiaio @libero.it.
3: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere

0: Zingano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gargano FM.
2: Ora esatta.
3: Su Gargano FM sono le 15 e 5 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Prime indiscrezioni dall'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio, arrivato questa mattina a Roma. L'incontro si è svolto in Vaticano. Una fonte USA ha affermato che l'incontro tra Papa Leone XIV e Marco Rubio è stato amichevole e costruttivo. Al momento non emergono altri particolari. Successivamente il segretario di Stato americano incontrerà il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Domani poi è in programma anche un colloquio tra Rubio e la premier italiana Giorgia Meloni.
4: Si avvia verso la chiusura la nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Al 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso. I suoi legali lavorano per smontare gli audio. Commentava un podcast, dicono. Per l'omicidio, dopo la prima indagine, è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi.
5: 7 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia perché ritenuti responsabili a vario titolo di reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Tra questi c'è anche il figlio della TikToker Rita De Crescenzo. I fatti risalgono al 26 giugno 2025, quando in via Rosario a Porta Medina si verificò il tentato omicidio di un giovane da parte degli indagati, 3 dei quali minorenni all'epoca dei fatti. A bordo di diversi scooter avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato con il proprio motociclo.
4: Non siete eccezioni isolate e neppure stranezze nella vita sociale. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto i 28 nuovi alfieri della Repubblica per la consegna degli attestati. I giovani coltivano tanti valori positivi e molta voglia di costruire. Sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti, ha detto. Diffidarne è un errore.
5: È morto Gianni Cervetti a pochi mesi dal suo 93esimo compleanno. Storico amico di Giorgio Napolitano ed esponente del PCI e poi PDS, fu uno dei principali protagonisti della svolta autonoma del partito della falce e del martello in Italia, rompendo in maniera definitiva i legami economici con l'Unione Sovietica. Cervetti fu anche tra i fondatori dell'Orchestra Verdi, oggi Orchestra Sinfonica di Milano, di cui era presidente emerito.
4: Il tennis, non c'è nulla da fare per Matteo Berrettini, che vede subito interrompersi il suo cammino negli internazionali d'Italia. L'azzurro esce infatti immediatamente di scena contro l'australiano Popirin, che domina per tutto l'arco del match e concede pochissime chance di replica al tennista romano. La vittoria è netta e arriva col punteggio di 6-2 e 6-3 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco. Avanza dunque Popirin, che sfiderà Mensik nel prossimo turno.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: su Gargano FM Day by Day, a cura di Adriana Paratore. Day
1: by Day. Eccoci qua di nuovo insieme su Gargano FM. Io sono Adriana Paratore. Se vi fa piacere, avete a disposizione il nostro numero WhatsApp per comunicare con noi e raccontarci come procede la giornata. 329 31 37

esattamente 37 anni fa, era il 30 aprile del 1989, ci lasciava un grande regista, Sergio Leone, noto soprattutto per essere il padre fondatore del genere spaghetti western e soprattutto per film come ad esempio Per un pugno di dollari, ma anche le grandi collaborazioni e soprattutto il film Nastro d'argento C'era una volta in America, con tra l'altro la colonna sonora del grande Ennio Morricone, era il 1984. Purtroppo Sergio Leone ci lasciava il 30 aprile del 1989.

il 30 aprile del 2008, quando durante il Coachella si stavano esibendo i Pink Floyd con la loro canzone Pigs. E voi, chi segue i Pink Floyd lo sa, sapete che i Pink Floyd spesso avevano l'abitudine di esibirsi con un gonfiabile a forma di maiale, questo maiale gigante, che però a un certo punto scappa. Questo maiale gonfiabile scappa e comincia a vagare per la campagna e alla fine si sgonfia. Questa cosa accadeva il 30 aprile del 2008.

State ascoltando il Day by Day su Gargano FM con me, Adriana Paratore. Se vi fa piacere, scriveteci per raccontarci come procede la giornata in nostra compagnia, ma anche quali sono i programmi per il weekend. 329 31 37 184.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com. Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
1: Contattaci al 353-200-6784.
0: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia.
2: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
3: Quante volte hai rimandato il bucato perché non avevi tempo? Con Lava per sé non devi più aspettare. Lavi e asciughi in meno di un'ora, senza pensieri. Così, mentre la macchina fa il suo lavoro, tu puoi fare il resto. Una passeggiata, una pausa o semplicemente un po' di silenzio. Perfetta per i vestiti di tutti i giorni e anche per quelli più complicati. Ci trovi in via Pietro Nenni 7, interno galleria, San Nicandro Garganico. Lava per sé, il bucato, come non l'hai mai fatto.
4: C'è bisogno di ritmo, storie, musica, tutto questo, solo se ascolti Gargano FM.
5: Ciao, sono Alessandro Pizzotti, qui per un messaggio importante. È arrivato il momento di fare pubblicità sulla nostra emittente. Scopri i nostri pacchetti spot trimestrali. Risultati assicurati. Chiama subito il nostro ufficio pubblicità. Vedrai. La pubblicità alla radio è un successo assicurato.
6: Invia un sms o un messaggio WhatsApp al 331 74 56 469.
7: Amici, ritorniamo a parlare di Sal Da Vinci, che è stato ospite del podcast di Diletta Leotta, mamma dilettante, e ha detto delle cose molto interessanti sul suo matrimonio, in particolare anche su una separazione di un anno che ha avuto con sua moglie per colpa sua, di lui. E tra poco

Insomma, ritorniamo a parlare del vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, però questa volta per questioni ma quasi gossipare, diciamo. Perché? Perché lui è stato intervistato da Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante e ha parlato del suo grande amore per sua moglie. Pensate che stanno insieme da quando lei aveva 15 anni e lui 16. Solo che nel loro matrimonio c'è stato un anno di stop. Questo per via della di lui gelosia. Lui ha raccontato nell'intervista: si era messa una minigonna di jeans e io gli ho fatto una scenata perché ero geloso per il fatto che gli altri la guardavano e lei mi ha mollato. Io poi ho capito subito di aver fatto una scemenza, insomma, dice lui, che poi alla fine ha fatto di tutto per riconquistarla e dopo un anno sono tornati insieme. Lei ha fatto bene a lasciarlo, perché comunque la gelosia è una cosa brutta e sono contenta che questa cosa

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Gargano FM. Se vi fa piacere potete contattarci sia per telefono che su WhatsApp per raccontarci come procede la giornata in nostra compagnia. Il telefono è 348 42 12 201 329 31 37 184.

Vi è mai capitato di trovare un bigliettino sulla macchina, tipo ho urtato la tua macchina, chiamami, ecco il mio numero? Ecco, le persone educate fanno così. Ma non tutte le persone che ti lasciano il biglietto sulla macchina poi ti rispondono. Ed è il caso di questa donna, che non è una signora qualunque, ma la ex migliore amica di Meghan Markle, Jessica Mulroney, la quale ha tamponato una macchina e poi è sparita. Il problema è che il proprietario della macchina l'ha letteralmente stalkerata su TikTok. Vabbè, tra poco ne parliamo, state là. Male.

insomma, parliamo di Jessica Mulroney, che è la ex migliore amica di Meghan Markle. Loro due non si parlano più da quando, insomma, lei non si è esposta su alcune cose razziste, e diciamo che, essendo Meghan Markle non proprio bianca, beh, non sentendosi appoggiata dalla sua migliore amica, insomma, si è un po' allontanata da lei. Chiusa parentesi. Cosa ha fatto la ex migliore amica di Meghan Markle? Ha tamponato una persona con la macchina e molto gentilmente ha lasciato il suo numero di telefono, dicendo: guarda, chiedo scusa, sono desolata, sentiamoci su WhatsApp. Questa persona le scrive su WhatsApp, lei visualizza e non le risponde. Lui capisce poi, guardando la foto, chi è che l'ha tamponata con la macchina, e dal momento che lei si ostinava a non rispondere ai messaggi, alle telefonate, ha deciso di pubblicare la sua foto WhatsApp sui social e accusarla pubblicamente. Guardate che gran signora questa qui, che mi tampona e poi sparisce ignorando tutte le mie chiamate. Alla fine lei si è decisa a rispondergli e hanno sistemato la cosa. Lei poi ha dovuto pubblicare un post sui social dicendo: con la persona che ho tamponato abbiamo chiarito tutto, e lui ha rimosso il post dai social. Ha vinto finalmente.

Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il

0: simpatico coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 0908 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzione in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
3: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede, tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
4: La natura ha un alleato in più, Agritech.
5: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
4: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbligo dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
5: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
6: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Gargano FM. Se vi fa piacere potete contattarci sulla mail garganofm@gmail.com e al telefono e su WhatsApp 348 42 12 201 329 31 37 184. Mi fermo un attimo ma torno subito, state là.

Udite, udite, cari amici, forse potrebbe uscire, chi lo sa, un film sui REM. Ne ha parlato Michael Stipe in un'intervista, indicando come persona che potrebbe interpretare il Michael Stipe ragazzo, Billie Eilish, giuro. Vabbè, vi devo parlare di questa cosa, lo faremo tra un attimo, state là.

Allora, parliamo di Michael Stipe. Perché? Perché il leader dei Ram di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha scherzato un po' sulla possibilità di fare un film sui Ram o comunque sulla sua vita, visto che ormai è un trend quello del film celebrativo per gli artisti. E così succede che gli chiedono: ma insomma, chi potrebbe interessare interpretare il te giovane? E lui subito, Billie Eilish. Ragazzi, un giorno ho incrociato Billie Eilish mentre io entravo in un locale e lei usciva, lei mi ha tenuto la porta e poi si è allontanata, e solo quando si è allontanata ho capito che era lei. Ma è fighissima, ma è forte, io ce la vedo perfetta a interpretare il me giovane. E ragazzi, lui ha una mente molto aperta, devo dire, perché una donna che interpreta un uomo forse non si era visto dai tempi di Rita Pavone che interpretava Gian Burrasca, o sbaglio?

0: ora esatta.
1: Su Gargano FM sono le 16:01.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV. Al termine del colloquio tra il pontefice e Rubio, il Dipartimento di Stato USA ha parlato di relazioni solide con la Santa Sede, con la quale gli Stati Uniti condividono l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Secondo una fonte americana sentita dall'agenzia AFP, l'incontro è stato amichevole e costruttivo. Domani è previsto l'incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato nella notte con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri per la Sicurezza Pubblica. Lo riporta Inet. La convocazione del Consiglio dei Ministri e il colloquio tra i due leader si sono svolti in un contesto di notizie di progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che ponga fine alla guerra.
3: Ci sarebbe una svolta sul caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, morte a fine dicembre per avvelenamento da ricina, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari sul quale stanno lavorando gli investigatori. È quanto emerge da fonti investigative, come riporta l'agenzia di stampa La Pressa, mentre proseguono in questura a Campobasso le audizioni di persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Larino.
2: Un assistente di volo della KLM è ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. A dichiararlo un portavoce del Ministero della Salute dei Paesi Bassi, le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
3: Le risposte parziali finora fornite dall'Interpol alla Procura Generale di Milano non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al Ministero della Giustizia in merito alla grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e Rimborsopoli. Lo si apprende da fonti inquirenti. Allo stato, gli ulteriori approfondimenti confermano gli elementi forniti dalla difesa dell'ex consigliera regionale e la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi, poi messa in discussione con l'inchiesta del Fatto Quotidiano.
2: La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20:45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20:45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12:30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20:45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva. Lunedì alle 20:45 Napoli-Bologna.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Dalla caldaia fino al rubinetto blu.
5: Il comfort della tua casa ha un solo nome: Potenza Nicola Termoidraulica. Siamo a San Marco in Lamis, in via Matteo Lapiscopia 79. Esperti in condizionamento e riscaldamento. Centro assistenza Beretta, Silber, Robur e Apen Group. Approfitta della promo. Acquista un climatizzatore Beretta entro il 31 luglio 2026 e avrai 5 anni di garanzia totale in omaggio. Contattaci allo 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. Email potenzanicolaecsas@gmail.com.
4: Termoidraulica, riscaldamento, Potenza Nicola, che spettacolo!
6: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54. Mail amministrazione@agegasitalia.it.
7: Il Gargano ha una voce.
0: ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il

0: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
1: Ricordi, emozioni,
2: sensazioni che sanno di Gargano FM. Appassionati al nostro sound unico.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi, io sono Manuel.
4: E io sono Chiara.
3: Hai e piccoli guasti in casa.
4: Si rompe qualcosa e...

0: fatto in casa, non grave, ma fastidioso.
1: Volevi rilassarti?
2: Sono pillole di AI.
1: Sì, tipo un rubinetto che inizia a perdere, una luce che smette di funzionare, una presa che fa contatto male, oppure un elettrodomestico
0: il
1: che improvvisamente non risponde più come dovrebbe.
0: Ma il fatto che resti lì qualche secondo fermo a pensare, ok, e adesso da dove inizio?
1: Perché non sei un tecnico, non hai tutto chiaro e soprattutto non sai se è una cosa semplice o qualcosa che può peggiorare.
0: Ed è proprio in quel momento che l'intelligenza artificiale può fare la differenza, perché ti aiuta a trasformare un dubbio generico in qualcosa di più concreto e gestibile.
1: Con strumenti come Gemini o Google Lens puoi partire anche da pochissimo, persino da una foto del problema e ottenere subito un'indicazione su cosa potrebbe essere.
0: Oppure puoi descrivere la situazione con parole semplici e avere una prima diagnosi che non sostituisce un tecnico, ma ti dà una direzione chiara almeno.
1: E già questo cambia completamente l'approccio, perché passi dal non so cosa fare al ok, almeno ho capito da dove partire.
0: Poi c'è la parte operativa, quella in cui devi capire concretamente cosa fare passo dopo passo.
1: E qui entrano in gioco piattaforme come YouTube, iFix, dove trovi guide dettagliate, spiegazioni visive e soluzioni pratiche per problemi molto comuni.
0: La cosa interessante è che molte di queste operazioni, che sembrano complicate, in realtà sono gestibili con un minimo di attenzione e gli strumenti giusti.
1: Sistemare un sifone, cambiare una presa, controllare un interruttore o stringere un raccordo sono esempi tipici di situazioni che, con una guida chiara, diventano molto più accessibili.
0: E allo stesso tempo impari anche un'altra cosa fondamentale: riconoscere i limiti.
1: Perché uno dei rischi più grandi è pensare di poter fare tutto da soli, quando invece ci sono situazioni in cui è meglio fermarsi.
0: E avere un supporto che ti spiega anche quando è il caso di chiamare un professionista ti evita errori, perdita di tempo e spese più alte dopo.
1: E in più arrivi preparato, perché quando contatti qualcuno riesci a spiegare il problema in modo più preciso, senza partire completamente da zero.
0: Questo rende tutto più veloce, anche l'intervento di chi viene ad aiutarti.
1: E poi c'è un aspetto meno evidente ma molto importante per la sicurezza.
0: Sapere cosa stai facendo, anche nelle piccole cose, riduce il rischio di fare danni o di metterti in situazioni scomode.
1: Con gli strumenti giusti inizi subito, capisci meglio la situazione e prendi decisioni più rapide. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Gargano FM.

Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere a caso, fai la differenza. Scegli Malcom.

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui. Offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Gargano FM. La tua voce, il tuo cuore. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Gargano FM.

Potremmo raccontarti come ogni giorno cerchiamo di creare emozioni, attimo dopo attimo, vivendo la nostra terra, il Gargano, e tenendoti compagnia informato con la nostra programmazione musicale, l'intrattenimento dei nostri speakers, i giornali radio nazionali e regionali. Ma preferiamo che sia tu a farlo, perché Gargano FM, se non l'ascolti, non ci credi.

0: te.
1: Panda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Panda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, da lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
2: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
3: Panda Rodi, il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
4: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
5: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
4: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
5: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
4: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
5: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
4: Visita il

0: nostro sito www.sisitech.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
1: Gargano FM, se non ascolti non ci credi.
2: Gargano FM, emozioni in musica, emozioni vere.
3: Porta il Gargano sempre con te. È arrivata la nuova app di Gargano FM per Android. Ascolta la diretta e i podcast dei nostri GR regionali. Leggi le news e scrivi alla redazione. Scaricala ora dallo store. Gargano FM. L'informazione e la musica del territorio. A portata

0: Ciao ragazzi, sono Sergio. Se vi piace la musica rock, se vi piace viaggiare tra i classici di sempre e le nuove hits ovviamente rigorosamente rock, allora vi aspetto con Zona Rock tutti i venerdì dalle 19 su Gargano FM. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Dimenticavo, per veri rock and rolla.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno. Ogni giorno. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Ho bisogno di credere.
1: Gargano FM. Su Gargano FM, l'informazione regionale.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale. In redazione Mauro Malaguti. Svolta nelle indagini sulla clamorosa rapina da 325.000 euro messa a segno il 10 novembre scorso a Ravenna, i carabinieri hanno arrestato a Cerignola due giovani di 32 e 27 anni, originari di San Severo. I due sono accusati di aver assaltato due gioiellerie in un centro commerciale romagnolo, agendo con maschere in lattice ed armi. Durante il colpo i malviventi hanno intimidito clienti e agenti fuori servizio prima di sventrare le vetrine con mazzette da muratore. Fondamentale per la cattura è stato il GPS di una Giulietta rubata usata per la fuga, che ha permesso di tracciare il percorso verso il Foggiano. Decisive anche le impronte digitali analizzate dalla scientifica di Bologna e le immagini di un ristorante nel Pescarese dove uno dei rapinatori si era fermato a mangiare. Ora i due giovani foggiani dovranno rispondere di rapina pluriaggravata e ricettazione in concorso. La procura di Bari ha richiesto il rinvio a giudizio per 20 persone coinvolte in una presunta truffa da 340.000 euro ai danni di Acquedotto Pugliese. Al centro dell'inchiesta un avvocato dell'unità legale dell'ente, ritenuto l'ideatore del sistema. Secondo l'accusa, l'uomo utilizzava le proprie credenziali per creare falsi mandati di pagamento e sentenze contraffatte, dirottando fondi pubblici su conti correnti compiacenti. Il meccanismo vedeva la partecipazione di altri legali e intermediari che reperivano IBAN di soggetti spesso ignari, utilizzati come ponti per far sparire il denaro. Una rete complessa fatta di prelievi in contanti e bonifici con causali fittizie che ora attende il vaglio del GUP. La chiusura delle indagini delinea un quadro di grave infedeltà aziendale e frode informatica che scuote i vertici dei servizi pubblici regionali. Paura nella notte a San Giovanni Rotondo, in via Piersanti Mattarella, un incendio ha distrutto un'autovettura parcheggiata. Le fiamme divampate nel cuore della notte hanno illuminato la zona residenziale, richiedendo l'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Grazie alla rapidità dei soccorsi, il rogo è stato circoscritto, impedendo che il fuoco si propagasse ad altri veicoli o abitazioni vicine. Una volta bonificata l'area, sono scattati gli accertamenti dei carabinieri. I militari stanno setacciando le registrazioni delle telecamere per determinare la natura del rogo. Al momento non si esclude alcuna pista, da quella dolosa al guasto tecnico. Diamo ora un'occhiata alle previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 8 maggio. Una giornata caratterizzata da una circolazione depressionaria che ci porterà un po' di instabilità. Su Rodi Garganico, Vieste e Peschici, cieli coperti con deboli piogge. La situazione dovrebbe migliorare verso sera. Le temperature massime resteranno gradevoli intorno ai 17-18 gradi sulla costa, ma nell'entroterra Vico del Gargano e San Marco in Lamis farà un po' più fresco con punte di 15 gradi. Attenzione ai venti, soffieranno tesi da sud-est al mattino e poi ruotare da est nel pomeriggio. A San Giovanni e Carpino previste piogge deboli in assorbimento con massime fino a 19 gradi. Ed è tutto per il momento, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani pomeriggio.
1: Chi ama la musica non ha bisogno di prendere decisioni importanti. Chi ama la musica ascolta Gargano FM.
3: L'informazione locale vi è offerta da Studio Pizzicoli, servizi per le imprese. Diventa anche tu nostro sponsor. Invia un messaggio WhatsApp al numero 348-421-2201.
4: Age Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
5: Orafo Orologiaio Santucci Angelo, riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni, vendita di orologi e gioielli in argento, concessionario Capital e Navigare, stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni, argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli, creazione di gioielli su commissione, assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria, piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico, telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio.

0: Cerca lo stile della tua casa con Potenza Nicola Termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. E-mail potenzanicolaecss@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
2: Il Gargano ha una voce. Ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
3: Love life, love music.
4: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
5: Devi organizzare una trasferta sportiva, un concerto o un evento di gruppo. Con Noleggia Ren, il viaggio inizia subito. Sali a bordo del nostro furgone a 9 posti, tutto lo spazio che serve per muovervi insieme in totale libertà. E per la tua auto? Vai sul sicuro con l'agenzia RN. Passaggi di proprietà, rinnovo patente, bolli, immatricolazioni e demolizioni. Gestiamo noi ogni pratica burocratica, con velocità e competenza. Noleggia Ren ed Agenzia RN, di Ritoli Michele. Tutto il mondo dei trasporti in un'unica sosta. Siamo a San Nicandro Garganico, in via Don Sturzo 66. Contattaci al 350 01 85 710 o al 328 10 63 784. Professionisti del movimento.
6: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
7: Friday in Punk, la migliore selezione di brani punk del panorama nazionale ed internazionale, con le band storiche degli esordi, l'evoluzione degli anni 90 e le band millennials, in onda ogni venerdì alle 21 su Gargano FM. In studio Alex, Dani e il Super Nick. Friday in Punk, the best punk rock selection on your radio.
4: Gargano FM.
8: Gargano FM.
4: Emozioni in musica. Emozioni vere.

0: bisogno di un nuovo smartphone? Vuoi il meglio per il tuo gaming? O cerchi elettrodomestici di qualità con consegna a domicilio? Vieni da Electronic Store, in via San Francesco d'Assisi 32 a San Nicandro Garganico. Consulenza gratuita per allaccio, volture, subentri e switch di gas e luce con i migliori gestori sul mercato. Servizi internet per clienti consumer e business, telefonia, cellulari e accessori, tutto per il gaming, informatica, audio, video e molto altro. Sfoglia il volantino sulla nostra pagina Facebook Electronic Store Telefonia e resta aggiornato sulle offerte mensili. Chiama ora il 347-837-9373 o visita www.electronicstoreweb.it. Electronic Store, tecnologia a portata di mano.
1: Electronic Store vi invita a visitare il nuovo centro multiservizi in via Ottaviano Augusto 8. Pagamento bollettini, pago PA, servizi assicurativi per auto e moto, SPID, PEC e firma digitale.
2: Peticchio Impianti, il tuo giusto interlocutore per la realizzazione di impiantistica idrica, termica e a gas metano. Realizzazione di impianti di condizionamento aria con certificazione. Sostituzione della vecchia caldaia con una nuova con detrazione fiscale del 65%. Peticchio Impianti, un'ampia offerta impiantistica su misura per il cliente. Partner Levigas sul Gargano per contratti luce gas. Peticchio Impianti, Viale Vittorio Veneto 46 a San Nicandro Garganico. Telefono 368 76 11 228. Email matteo.peticchio@gmail.com.
3: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom, lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55, telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
1: È arrivata la grande svendita d'esposizione del mobilificio De Carredo. Per rinnovo locali, svendiamo tutto con sconti reali fino al 70%. Cucine, pareti e cabine armadio, camerette, tavoli e sedie. Tutto in pronta consegna, senza attese. Chi prima arriva, prima sceglie e fa il vero affare. Vieni a toccare con mano la qualità e approfitta di un'occasione che non si ripeterà. Ogni prodotto è unico, proprio come la tua casa. Per informazioni scrivici su WhatsApp al numero 0882 47 57 38. Oppure vieni a trovarci a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 96 98. Ti aspettiamo con tantissime occasioni da non perdere. E nei primi mesi del 2026 apriremo un nuovo punto vendita con tante novità e collezioni mai viste prima. Mobilificio De Carredo, dove la qualità incontra il vero risparmio.
4: Ciò che rende unica la tua giornata è la compagna di viaggio giusta che ti tiene compagnia. La tua è Gargano FM.
5: Gargano FM. Un piacere da ascoltare.

noi sei al centro di un mondo che ti tiene compagnia quotidianamente, di cui fai parte anche tu. Perché con noi di Gargano FM sei al centro del tuo mondo.

Se hai tra le mani un cuore, è come sfidare Dio.

0: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
1: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
0: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
1: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
0: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
1: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
0: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
2: Natale, Pasqua, Epifania. Vuoi rendere ogni festa davvero unica e magica? Fai il salto di qualità. Scegli l'esperienza totale di Mascot Show. Rendi indimenticabile il tuo evento speciale con Babbo Natale, la nostra Befana o il simpatico Coniglio Pasquale. Novità! Puoi anche noleggiare tantissimi costumi o creare la tua festa a tema personalizzata. Noi pensiamo a tutto, dalla mascotte all'allestimento completo. Torte, gonfiabili. La tua unica preoccupazione sarà divertirti. Mascot Show, la tua festa, un evento totale. La magia ti aspetta. Non aspettare l'ultimo minuto. Chiama subito al 391 09 08 816 e scopri le foto di tutte le nostre feste sulla pagina Facebook Mascot Show.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno della Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti.

0: Insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
1: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.
2: Gargano FM, la tua colonna sonora.

Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.

0: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM. Love life,
1: love music. Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
2: Tutto il giorno, tutti i giorni, siamo pronti a farti scoprire il meglio della musica.
3: Nota dopo nota.
2: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.
4: Ora esatta.
5: Su Gargano FM sono le 18.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Gli aggravanti contestate sono la crudeltà e motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata ad Andrea Sempio.
6: La base di Shama in Libano, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West, è stata colpita nel pomeriggio di oggi da un razzo di provenienza ancora ignota. A dare l'annuncio attraverso un comunicato stampa è stato il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano e solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
7: Non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei figli di 14 e 16 anni dallo scorso 20 aprile. I tre erano partiti da Castellarquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e l'ex moglie. La donna si era licenziata e si era fatta liquidare le proprie spettanze dall'azienda privata con cui collaborava prima della partenza. L'ultimo avvistamento dell'auto sulla quale viaggiavano la donna e i ragazzi è avvenuto in Friuli.
6: Il Ministero della Difesa russo ha accusato l'Ucraina per l'ingresso di droni nello spazio aereo lettone, denunciato da Riga stamane. Le forze armate ucraine hanno perpetrato un tentativo di attacco terroristico contro infrastrutture civili vicino a San Pietroburgo, ha riferito il comando militare russo. L'iniziativa russa per un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio, anniversario della vittoria sul nazifascismo, sarebbe sostenuta anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A dichiararlo è stata la portavoce del Ministero degli Esteri russo.
7: Dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV. Un faccia a faccia amichevole e costruttivo, secondo una fonte statunitense all'AFP. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale, e si è sottolineata la solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana, si legge in una nota del Dipartimento di Stato USA.
6: Jannik Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: C'è bisogno di ritmo, storie, musica. Tutto questo solo se ascolti Gar-

0: Vuoi ridurre i costi della bolletta e investire nel futuro? Con NextGen Multiservice scegli impianti fotovoltaici su misura per privati e imprese. Entra nella comunità energetica e produci energia pulita. Realizziamo soluzioni di agrivoltaico, agrisolare, revamping e manutenzione. Affidati ai professionisti. Siamo a San Nicandro Garganico, in Viale Ottaviano Augusto 10, e ad Apricena, in Corso Roma 37. Scrivici a info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it.
1: Contattaci al 353-200-6784.
0: NextGen Multiservice, il tuo risparmio, la nostra energia. Hai voglia?

0: È il momento giusto per cambiare casa, partendo dalla cucina. Da Decarredo sono in corso promo imperdibili su tutte le cucine, toppe e schienale ingressi inclusi, per uno stile moderno, resistente e di grande effetto. E non finisce qui, offerte attive anche su camere da letto, divani, poltrone e materassi Dorelan, per il massimo del comfort ogni giorno. Passa ora in showroom a San Nicandro Garganico, in via Torre Mileto 90, e approfitta delle promo a tempo. Arrediamo i vostri ambienti dal 1975. Decarredo. Qualità, design e convenienza. Tutto insieme. Telefono 0882 47 57 38. Email decarredo@gmail.com.
1: Per il tuo stile quotidiano e per le tue occasioni speciali, affidarti ad esperti del settore può fare la differenza. Affidati a Malcom, un brand con 40 anni di esperienza. Malcom, abbigliamento sportivo, classico e vasto assortimento di taglie forti. Da Malcom trovi anche accessori, scarpe, cinture e cravatte. Malcom lo trovi a Termoli in Corso Nazionale 55. Telefono 0875 47 38 19. Non scegliere caso, fai la differenza. Scegli Malcom.
2: La scegli perché sa trasmettere solo il ritmo giusto alle tue giornate. Sei su Gargano FM.

0: Gargano FM.
1: Tu ti aspettavi di tutto da me, tutto ma non questo.
0: Un piacere da ascoltare.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia?
1: Vorrei soltanto sapessi che non è un granché.
2: Cercavi le differenze tra me e una condanna.
1: Ora che

0: Banda Rodi, il negozio perfetto per acquistare tutto quello che ti serve in una sola volta. Articoli per la casa e per l'ufficio, telefonia, idee regalo e giocattoli. A prezzi più che ragionevoli, con assortimento di nuovi prodotti ogni settimana. Banda Rodi, in via Carmine Grossi, Rodi Garganico, nei pressi del Park Hotel Villa Americana. Orari di apertura, dal lunedì al sabato 8.30, 13.30 e 16.20. Domenica 9.13 e 17.20.
1: Contattaci al numero WhatsApp 351-000-6528.
2: Banda Rodi è il paradiso per chi vuole tutto senza muoversi di qui.
3: Passa all'energia solare senza pensieri con NextGen Multiservice. Offriamo consulenza specializzata con i migliori partner per servizi luce e gas, pagamento bollette, SPID, PEC, firma digitale, noleggio auto e spedizioni. Tutto in un'unica sede.

0: tutto semplice. Vieni per una consulenza gratuita nei nostri uffici a San Nicandro Garganico, Viale Ottaviano Augusto 10 o ad Apricena, in Corso Roma 37. Contattaci su info@nextgenmultiservice.it o visita www.nextgenmultiservice.it. Il futuro sarà la tua scelta di oggi.
1: Hai mai pensato di trasformare il tuo condominio, villetta, albergo o ditta in un punto di riferimento per il futuro? Sisitec Impianti ha la soluzione per te.
2: Con oltre 30 anni di esperienza, Sisitec è il partner ideale per rendere la tua abitazione o il tuo business all'avanguardia.
1: Progettiamo ed installiamo impianti multifunzioni in fibra ottica e impianti per la ricezione del digitale terrestre e satellitare, soddisfacendo ogni tua esigenza.
2: Garantiamo anche la tua sicurezza con impianti di allarme e videosorveglianza all'avanguardia.
1: Impianti fotovoltaici per abbracciare l'energia pulita e rispettare il pianeta.
2: Non rimanere indietro, unisciti alla tecnologia avanzata. Chiama ora per una consulenza gratuita al 335 36 05 75.
1: Visita il nostro sito www.sisitec.it. Il futuro è qui, il futuro è ora.
3: La natura ha un alleato in più, Agritech.
4: Agritech mette in campo la sua esperienza tecnica al servizio dell'agricoltura e del giardinaggio. Le competenze del settore e la conveniente offerta di piante, fiori, attrezzi, fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, anche per l'agricoltura biologica, fanno dell'Agritech un centro unico del settore nel Gargano.
3: Sempre attenta alle innovazioni, per la lotta alle malattie delle piante e agli insetti dannosi anche per l'uomo e per gli animali da compagnia. Agritech lavora per migliorare i risultati dell'obbistica dell'orto e degli amanti degli spazi verdi.
4: Agritech, a San Nicandro Garganico, sulla strada che collega Lesina a Torre Mileto, nei pressi del distributore Bar del Cacciatore. Ampio garden espositivo con simulazioni di giardini. 0882 47 15 86. Visitate il sito www.agritechweb.com.

0: Gargano FM.
1: Ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto provare a metà un sentimento che basta da solo a parlare di noi.
0: Un piacere da ascoltare.
2: Se basta.

0: Garage Gas Italia, con sede a Foggia, distribuisce gas GPL propano per la tua azienda o abitazione. Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno e in tutte le zone non metanizzate della Puglia. Ci occupiamo di fornire serbatoi fuori terra o da interro in comodato d'uso gratuito. In caso di presenza di altro fornitore, scopri come diventare nostro cliente nel rispetto del decreto di liberalizzazione del mercato del gas. Pensiamo a tutto noi. Per info 0881 51 46 54, mail amministrazione@agegasitalia.it.
1: Potenza Nicola, che bella idea, rubinetteria, rivestimenti ancora.
2: Rinfresca lo stile della tua casa con Potenza Nicola termoidraulica. Ti aspettiamo nel nostro showroom a San Marco in Lamis, in via Matteo La Piscopia 79. Dalla rubinetteria e rivestimenti, affidati alla nostra esperienza per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Telefono 0882 83 31 98 oppure 368 96 41 76. E-mail potenzanicolaecsas@gmail.com.
1: Potenza Nicola, la tua meraviglia.
3: Orafo Orologiaio Santucci Angelo. Riparazione di orologi di qualsiasi marca, antichi e moderni. Vendita di orologi e gioielli in argento. Concessionario Capital e Navigare. Stime di orologi e gioielli di tutte le marche, antichi e moderni. Argentatura, platinatura, laminatura, oggetti sacri e gioielli. Creazione di gioielli su commissione. Assistenza pre e post vendita, orologeria e oreficeria. Piazza Domenico Fiorito 17, San Nicandro Garganico. Telefono 320 72 70 641. Orafo Orologiaio @libero.it.
4: Il Gargano ha una voce ed è Gargano FM. Dal mare alla foresta, dai borghi alle piazze affollate, la nostra radio entra nelle case, nei negozi, nelle auto di migliaia di ascoltatori ogni giorno. Ogni giorno. E se il prossimo ad essere ascoltato fossi tu, pubblicizza la tua attività su Gargano FM e conquista il tuo pubblico con credibilità ed emozione. I costi sono bassi e alla portata di tutti. Non perdere questa occasione. Contattaci al 329 31 37 184 oppure al 348 42 12 201. Chiama adesso e fai crescere il tuo business con Gargano FM.
5: Love life, love music.
6: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi. Gargano FM.
7: Ora esatta.
8: Su Gargano FM sono le 19 e 5 minuti.
9: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
10: La difesa di Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggia, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La procura di Pavia trasmetterà poi alla procura generale di Milano, come preannunciato, le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Ieri, 6 maggio, il 38enne Sempio è stato ascoltato per 3 ore e si è avvalso della facoltà di non rispondere.
9: Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di UNIFIL Sector West. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo gli abitanti a un mezzo militare, secondo le ultime notizie. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo, nonché la dinamica dell'accaduto.
10: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato alla stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Il rapporto tra le nostre nazioni, non lo devo ricordare, si fonda su radici culturali molto profonde che risalgono indietro nei secoli. A me piace sempre ricordare una cosa che considero molto evocativa e simbolica. Italia e Polonia sono le uniche due nazioni al mondo che si citano reciprocamente nei loro inni nazionali. Domani la premier incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio, che oggi ha fatto fatto visita al Papa in Vaticano.
9: Una vasta ricerca è in corso in tutta la zona montana attorno a Tarcento, in provincia di Udine, dove per l'ultima volta è stato agganciato il cellulare e ieri è stata ritrovata l'auto della famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso. Si cerca una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni e i loro quattro cani di taglia media. E proprio in via Montegrappa, dove è stata ritrovata l'auto, la prefettura di Udine ha organizzato un posto di comando avanzato per coordinare il dispositivo di ricerca.
10: Un assistente di volo della KLM ricoverata con lievi sintomi di antivirus dopo essere risultata positiva a un test ad Amsterdam. La hostess, secondo le prime ricostruzioni, era entrata in contatto con una donna olandese che era stata fatta scendere a causa delle sue condizioni di salute proprio da un aereo della compagnia KLM diretto da Johannesburg ad Amsterdam lo scorso 25 aprile. La passeggera, così come il marito, è deceduta. Le autorità sanitarie stanno ora tentando di rintracciare a scopo precauzionale tutte le persone che si erano imbarcate su quel volo.
9: Il Terdings, terzo giorno al Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia. Ora in campo Cadenasso, poi il derby Pellegrino Nardi e Sonego. Paolini batte Jean-Jean dopo tre ore, impresa Basiletti contro Tomljanovic, vince anche Bellucci. Berrettini eliminato da Popirin, fuori anche Cinà e Maestrelli.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Gargano FM. Se non l'ascolti, non ci credi.